Danunder. De Gian Fontana. Danunder haja priu la canzun, ca tutta notg en mera sunau. Al match, che sgargoglia in mincia cantun, ni han ils uccials a mila musau. Ni haja udiu toi en la cascada, che vendono as culms cun fracass e remur. Ni est il olma dil vent, della prada, che porta dil fein madir grevo dur. Na, bo uccials, bo auen i vent, la pincia canzun as ti, la vantau, carina matta cun egl rient. Ed os, aschi verz e plein flures, miu prau.

Riccia cimuccia, da Andrì Pir. La riccia nu tradisce quai ce l'ha travus. La sretira tuorbla, intanche tu dvaintest da crap.

Dalla siadas es idora la vardabe da d'un storm. Dalla siadas es idora la vardabe da d'un storm. Quella fat pels t'müchs la fora, ant codar l'ora intuorn, ant codar l'ora intuorn. La vardas fa mal paiada, letta e sta jair chamun. La vardas fa mal paiada, letta e sta jair chamun. T'gnair in daia quella spada, e ad air respet cumun. E ad air respet cumun. Fincia l'aiva rinza ciocca, curce il svesda sai, non sa. Fincia l'aiva rinza ciocca, curce il svesda sai.

La vardai cum ad aivla ci da miss in grond per mal. La vardai cum ad aivla ci da miss in grond per mal. Alla gliaut clere degnaivla l'amvre arta fa star mal.

negin sa. De domenica peder. La veta è schinura, senza loncettas. Ella tic-tacca e talacca. E negin sa, contart che gli

0: Las novitats ter RTR.
1: BNG, il SIS, meu num Maria Fieli. A cui dati da nov per vus. In Croazia furieschen pliers incendis da Wout sin in Insla. E dalla Svezia dati ein prims Resultat dall'elezion dal nov Parlament. Il di comenza Otzen Blairs lius con Pliavcia e su entra mit stido ai lura dar ad ina da pli fases sulle lives. La Croazia ha da pi plirs dis da combatter contro gronds incendis da Wout sin l'insla Brač. Scolas autoritats communication sain la fin demna 500 persunas veniras evacuadas cun navs dat ina da las pigrondas inslas da l'Adria Croata. Finussa haia il fiu destruivar ciuncanta 6 km quadrats da Wout. Quai corresponda a var 14% da la surfaccia delle

0: Petsch Clair. L'Allianza Senestra dell'anteriura Primministra Magdalena Andersson veniva in estrenz in 49,1%. L'Allianza Conservativa dat Ulf Christerschon sin beppauk da pli con 49,3%. Il president american Donald Trump na vul savar na gut das avvertiments da plir chefs d'interpreses d'intelligenza artificiala. Si va per svilup da l'IA, seines Stadis Uniz bler pi lunsch che la China, ed el veia che quai restia e Russia, a dit Trump. La fin demna avevan il chefs dat Anthropic, OpenAI ed X avverti da risico serius e che il scarciaunz podessen perder la controlla dall'intelligenza artificiala. In conseguenza a OpenAI, l'inventader da ChatGPT, annunziada stuschar l'entrada in la borsa che era planesada quest'on. E nos veninter il resultats del balapè. In la Super League a Basilea Gudegna contra Luzerna, quai con 4-2. Era servet a pudi festivare una victoria, els an Gudegna contra Losanna con 1-0. E vinavant vai con resultats del balapè regional. In la seconda liga an las dunnes del team sur selva a Chasa Gudegna contra Romanshorn, quai con 3-2. Uscia an elles 10 punts ed ens in platz 3 della tabella. L'US Schluagnon ha in la seconda liga regionale gioca in pari da 2-2 contro Rüti. L'USSI resta uscita in il nuovo avvelplatz della tabella. E per il tennis, il tudesch Alexander Zverev ha per la prima giada in sua carriera guadagna il US Open. A New York ha il battì l'American Ben Shelton con 6-3, 7-6, 5-7 e 6-2.
1: La meteo.
0: L'avant mezzì è si anche in Blairs Lewis da quintar con Plievja, il suo enter mezzì due all'ora dar aura sciccia e la dina da pli fase sui aivis. Le temperature maximali entrante 24 gradi a Quira e 12 gradi nel Valragn.
1: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
2: Alla Saira. Non è per questo paese c'è una collaboratura da Sarineras, verrà schnuire questa notte alla ora. Alarm de stima, un ocell boiler al limit. C'è Chandras, c'è Chandras, un tornato, Saira. E verrà un decennio da fare al bagno o la duscia. Le macchine da lavare, quelle erano sulle ture. Benvenuti in oggi alla civilizzazione, speriamo che ci sia un netto, sorrow di bain, e ossa ci sia da retorn e out erda ciò internet, se autiamo ci sia so internet, rtr.ch, il più grande album di fotografie della ciaciata grigiuna, per esempio, e a mobler ater più. Ma al milder fa ossa il prim, lo star pacific, mettere su forza moneta una extra porzione deo e da cominciare ben questo dì anche la civilizzazione al Melner in nostra compagnia. RTR, oggi con Livio Foffa, se giovisci un buon dì.

0: Bell in de sdi cun RTL.
1: Ed es las 6 di 8. Buongiorno.

La differenza tra me e te non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no. E temo il tuo passato e il mio passato, ma tu no. Te e te, è così chiaro.

differenza tra me e te. Tu come stai bene, io come sto, boh, e te. Uno sorride di com'è, l'altro piange cosa, no.

0: la differenza tra me e te. Tu come stai bene, io come sto, oh, me e te. Uno sorride di com'è, l'altro piange cosa non è. E penso sia bellissimo. Penso sia bellissimo.
1: Tiziano Ferro, la differenza tra me e te in l'undus di abanura, las sesi dudagesi, zagevus un bon di. Iotes al di da... Io non sono un grondaio della zoppia, ho tesaldì dalla quietezza. Vesni tematizza erquai. Io ho tesaldì internazional das Berliners. Io sono in una bottiglia e vezla Berliners. Io non sono un bot nulla bun da desistere. Erfus, una qui ci mordessi da lunga line. Berliners, usate quasi la più curiosa possibilità da zopper zu, da zopper confitura. Ich wusste, dass er just wie der Meter zu sein was bauen. Ich wusste, als Fortunati hat amo in Berlin probiert, ja? Und ich wusste, bon appetit. Und ein bon Kommenzamein der Lemna.

0: Dov che però erter giganto con Viviu. I perciaccio nu giovijain otza banura eramo buona not. Quai dal daini ischisco frasum.
1: Ja, Joanen, nendom, game, nendom.

0: Sei ricordato movi di questa melodia? E c'hai fa quella con voi? Promai sdruolla al guardanzas, qui ci daremo il piccion e ciarin. Temps ci daremo da spetter e ci s'allegrea sulla serie prediletta dalla televisione in Liosco Oz, ci si può chiudere tot cura e d'ingiù ci si vo. Al pre-plagiaid era l'uno al più bel. Oz avant 54 ans. Sai può decidere per la premiata in televisione di Waltons. Vosalt, la seria, in gigi tots se gevusen alla fin. Buonanotte.
1: Jetzt geht ihr alle in euer Bett und schlaft.
2: Gute Nacht, Daddy.
1: Gute Nacht, Erin. Gute Nacht, Mary Ellen.
3: Nacht, Daddy. Mami?
4: Nacht, Mary Ellen. Nacht, Elizabeth.
2: Nacht, Mami. Nacht, Jason.
5: Nacht, Elizabeth. Nacht, alle zusammen.
0: Hey, un aus Manga al pü kunchaint.
6: Nacht, John Boy.
0: Hey, osse ist nicht komplett. Ma, ma famiglia, io ho già ora di star su e si è sempre lunedì alle 6:23, per cui non ci vediamo buonanotte, di per sé.
7: Buondì.
8: Bien-gi.
9: Buondì.
10: Bien-gi.
11: Buondì.
12: Bien-gi.
13: Bien-gi.
14: Bien-gi.
15: Bien-gi.

0: Rag and Bone Man, con gli Schumann qui però RTR in lundus di avanura, non comandano il novdì ed una nuova emna, e perciò non fanno qua ben informati, pisserosa Maria Fieli.
1: La Croazia combatte da piplirs dies contro grandi incendi stauaut sin l'insula Brač. Finussa ha il fiu destruiva 56 km quadrati stauaut, quai corrisponde a var 14% alla surfaccia dell'intera insula. In Svezia è venuto eleggi il nuovo Parlamento. Suenter che la grande parte delle svus è d'umbrada, meinen il Socialdemokrats con varvenc 8% alla svus. Il conservativ aliats intorno al primo ministro attuale, Ulf Kristersson, suonden con prest 20%. La partita populistica della dreccia veng sin 17%. Il giocatore da tennis tudest, Alexander Zverev, ha per la prima giada in sua carriera guadagnato il US Open. A New York ha il battito l'americano Ben Shelton con 6-3, 7-6, 5-7 e 6-2.
2: La meteo.
3: Presentata la Source IT AG, vos specialist IT in la Surselva. Infos in source-it.ch.
0: A banura time d'oton domazdi s'annunzia amo un'eada la sta. Concreta mai giuo qua dirci de zonza banura in blers lös amo ferm surtrat per part ploi amo da venda mesi zamosa però via i plu al sulai e di sarà dappertut agreabile in tutto il centun tanter de snof i 23 graz be il sud e si a un pa impicciat a mesocco per example oz 27 graz i domaun storgio petrus romonea del su al stel da mainti da ramoneada in blers lös un di de sta con in tuarn 25 o passa 25 graz
2: rund per il di.
0: Perciò c'è un cinque ci disnesci avant 50 tons. Varà dormi fitch bain durant c'è papi e mamma ta clea la parada da hits. Quai se disegniamo avant la set, oz qui è pro RTR. Comenzà bain l'emna.

0: Lündersdi Weinsch dallas Sees esi in Wein un annunzio de sparizion, no cuci anomaz in di Missing Person Report. Ma per fortuna, be pes impuls.
1: RTL Impuls.
0: Romana Ganzoni es in cerca de un om ci sumalia ad un des più grands actors de totes temps de Hollywood.
2: Il Marlon Brando del Bellevue pareva be un veteran bleach de la guerra de Vietnam in un paese senza guerras. El viveva sin via, las chorches de Churam er mema strettes. Surinjo metteva la giacca ver stura con las tasches e la cinta de patronos. Sulle spedle pendeva una pellerina, scu d'un altro centinaire ci deva un flair da deliberatur. Superheroes portevan pellerina, Batman, Zorro ed altri omens travestis ci defendevan la protezione della notte, la dignità, dal turmentos. Marlon dal Bellevue aveva forse inspirò ter films d'azione o il teatro, il Chavels ci ramasseva in una cua da cavall erano nie stilz l'ultim temp, ma el steva in cagalif e con chamas larges in sies biker boots e tneva la braccia da vend al corp scuscia montagnas da muscle scuffledes l'impedissen d'aver una posizione luoccia. El pareva d'aver combattie la vita e sciabain cel veva pers bgeres combattes voleva salvel calciosa per sies velstis. Eroic varon penso obgers da quels ci passevan a pe o da quels ci gardevan or dal tram. Savesse re a mantener quista dignitet tieva un destin pesant, savesse re a minscener c'advent una leggenda dal Bellevue e ce la lietam cercia.

lündes di avanuras e giusi un bun cumainzamein dal di ed es catordes dalla sets.

Mi viva plan con coraggi. 12 minuti dalle 7, se già vius un buon motto per lì da notte in sé. Coraggi. In avanti e tot ven buoni. Mi chiedo, feci qua, per me del nostro tema, mi chiedo, feci qua, c'è un hit di questa stadt in Svizzera, numero 1, per esempio, 8 avanti 5 tons. Er fa das ultim sitz, oh, es mo tot divertent. Oh, per exempel, de Kongualer Chai Hit, ci des stats in plaza 1, cur ci des, per exempel, neschü. I hans tu nis a dir, ci des neschü, qui des dits avant 50 ans, vara dormi bain. Fitch bain, schama mei bab tag lern radio oder la parada da hits in plaza 1, deren empe una melodia, ci blers, cagnoschen, er otzamo.

Ricky King. Vel nom? Se stogu en nom verde, è stat durant ses emnes. E con guai 850 ans, sin plata un della parada da hit svizzera. E con guai il Pico Frank stat al hit col più gran success, in giù ci capita al più

Oha. Avons, c'è vus in romantat er, fine musica ci porta un pain slanci in questa benura. Non è esser fitz per cominciare in dall'inna. Questo è Earth, Wind and Fire con September. Lundersdì, a 14 di settembre. In 9 minuti, la

0: musica ci pisera ci sa muainte da lunga ci sa movimenti e proprio movimenti da una vera buona scusa o argomento perciò ci non si stes restarots tutta di sul couch
1: RTL con la buona nuova da Lemna
0: 150 minuti moviment Lemna polen para müder Fitch Blair concreta mainch augmenter la durata probabile della vita o mainz scientific po augmenter ci sa mora juan respektiv mainch ci sa ben più vel scienziats di un'università de Sydney hanno nempe osserva accompagna e cuslia durant passa va in chance a dündes mili donas punto moviment. Also quando ne ben studi ci sa fat alla svelta di se vain chance dündes mili donas punto moviment. Il risultato fa sta stut. In pustut donas sta unter 50 e 70 profiten, vuol dire ci ci fa da vend dall'età da 50 ans regular mein sport, osa moiente regular mein appunto over 150 minuti lemna por redur per la metà al risch de morer più bot. Wie al melder In un sto essere in trainamento per un maraton, schon lir a pe un paim più svelt quinta. E se c'è la spaziata con Cian, non è più la rondina da gassi, quella ci si va svelt a fare al pisch con Cian, di per sé, quella si può nomner in avenir accompagnamento medicinale per vivere più lunch. In il resto, al studio si fa con donas, ma qua ci vale per donas, io da garantì, a nu omens.

0: Las novitats ter RTR.
1: Bienji, il set, meu num Maria Fieli, a cui date da nov per vus. In Croazia foriescen plirs incendis da Wout sin in Insla. E dalla Svezia dati en prims resultat da l'elezion dal nov Parlament. Il di comenza Otzemblers lius cum plievgia, il suo intermitti duai l'ura dar ad ina da pli fases sugli aivas. La Croazia ha da pi plirs dis da combatter contro gronds incendis da Wout sin l'insla Brač. Scolas autoritats communication sain la fin demna 500 persunas venidas evacuadas cun navs da dina de las pigrondas inslas da l'Adria croata. Finussa ha il fiu destrui var 56 km quadrats da Wout. Quai corresponde a var 14% de la surfaccia de l'entira insla. Tenores pompiers en duas persunas venidas blessadas, passa 200 pompiers sain en acciun. E nos veninter las elecciuns en la Svezia. Suenter che la gronda parte las vurs ed umbrada meinen ils socialdemocrats con var vens 8% las vurs. Ils conservativs aliats entorn il prim minister actual, Ulf Kristersson, suonden con prest 20%. La partida populistica dalla dreccia veng anche in 17%. Ella ha pers pun 3% las vurs comparaglia con las davosas elecciuns parlamentares. C'è champ politico e godogna la fin finale neanche becch clear. La

0: En consequenza a OpenAI, l'inventader da ChatGPT, annunzia da stuschar l'entrada in la borsa che era planizzata quest'on. E nos veniente dels resultats del Balapi. En la Super League a Basilea guadagnà contro Lucerna, quai con 4-2. Era servet a pudi festivar in a victoria, els an guadagnà contro Losanna con 1-0. E vinavant va con resultats del Balapi regional. En la seconda liga an las dunnes del team Surselva a Chasa guadagnà contro Romanshorn, quai con 3-2. Uscia an elles 10 punts ed ens in Platz 3 della tabella. L'US schlua in Lyon, a in la seconda liga regionale, giugà in pari da 2-2 contro Rüti. L'USSI resta uscia sin il nova val Platz della tabella. Etar il tennis, il tudesch Alexander Zverev ha per l'emprima giada in sia carriera guadagnà il US Open. A New York ha el battì l'American Ben Shelton con 6-3, 7-6, 5-7 e 6-2.
1: La meteo.
0: L'avant mezzì comincia anche sur tratsch e lo calma in compliefgia. Il suenter mezzì tu hai l'ora dar aura sciccia ed adina da pli fase sui agives. Las temperaturas maximales entranter 24 grads a Quira e 12 grads en il Valrang.
1: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chataisin rtr.ch.
2: Brand per il dì.
3: Es l'undici 14 de settembre, le 7:04. Nu comincia in quest dì con la nuova himna de Chachadras e Chachadras.
4: Du hast mich tausendmal belogen. Du hast mich tausendmal
3: verletzt. Nu dici au, non mi riuscessi mai di dire, ma te kleine, Ada?
5: Ed è vero che c'è tu hai mi tausendmal belogen, perché c'è al latino la ciaccia va avanti la ciaccia, durante la ciaccia, de vola la ciaccia, tu hai quintà mentre tanti in paschufflas.
3: Ah, io signora era già quintà schufflas, bella questa qui. E da più latino da ciacciaders, dai la prossima mezz'ora qui pro RTR, però non fa la ciaccia, nempe possa. Mes nom, Livia Foffa, se già vi un buon dì.

0: Rischöne de mias Mendes. Jau perd extrem lehre Robe, respektiv manch jau met altchen in den Lö. I 5 Sekunden spätart noch sei, nianca pü in Giuocena. Ja, wer lönch amo un Telefon fixe tja, al Festnetz Anschluss. Wie perciò podet Telefon per sava es in mes Telefonin? Ci savei l'ora da ciao, in giuce mes Telefon in es. Hai, al Meldercas, ci sind blüda altch. Za chatti oder za sai almeina mo circa in giuci za pers al pinascas alt nulla ma mince taunt es quai da fatto una fortuna ci za in blu da alc da fatta ci za va a ciaccia forza do lì era in tutti incontro l'ultim butin l'ultima preda avant la posta da ciaccia i tacani ha da coccio quai es stat.
1: Ile za nun včeri mi sfrar, Rinaldo Kadoč, kuni si sčer da karunga šper da kitor da špic, čelo se vi za džatar jindržde iz 5. september alas 6. meza. Ekel sem teritori da mulenc.
2: Vus vais dit, el vaus el nova volon a kaccia a quai e usa propi l'impremiede, celo quai clegi de sital taur de cruna.
1: Exact, che io di nuovo a Valone e anche in Allegri Storge la sera avanti la sua comarazza è stata con la sacca e dopo due cucchi, cioè i spivel e sei post e lo hanno la domanda 27 settembre con suoi agosto lo già in zahal perché cucchi, perché spivel ed io stui a essere uscita perché se la sua vita è tarca al cerf.
0: Dai, bella storia, oh, per vita c'è la mia l'udà al spiel di Champagna alzietà un bof da corona. Quell'amor tenerà per aduna. E sprims des dits eini doldi fitch bleras da quistas historias ed un per eini mis insembel. Da più highlights, historias i latin da ciaccia del 2026 daemo avant la mezza qui è pro RTR.

Céline Dion, la grande Céline Dion, e per elle è stata una fin d'emna fitch speciale in sonda alla Daz da lung temp, der ce ne ha da un concert, e quai a Paris, di stazis comeback Céline Dion, si è stata fitch ferm, a malada. E ossa, dalla questo ton, eramo in mai de longevin, totalmente 26 concerts a Paris, al prim, alla fat, è stato un grandissimo successo. Sette desdotes.

0: Lundes 14 de settember, las 7:21 esi, ed es la banura che la Chacha in Grigion fa posa, almain per un'emna, as prüms des dits und speravia, des dits che sünds am fat grand butin, pro aters es la glacera amo vöda. Però, se la Chacha nu sto durant la posa, des istern in giun, itzen rtr.ch. La dai al più grand album de fotografies de la Chacha 2026, cum passa 150 fotografies de butins, merda contradas de bellezza i valia propi la paina. Vu podaut chüter, chai butins ci sun chognits annunziats, ci ci asiata chai, i vu podaut taikler do a saluts da Chacha. Tots! I coci alla Chachata a tuna finossa qui a pro RTR, qua taiklainios qui a un per uetas.
1: I già plagiati ci vanno a Chacha, ma è stato lì stesso in paese con pisers.
2: L'atmosfera, la vita di Chamon, la cordialità, questo fa bene all'arma, ci si può dire, un po' davanti.
3: E già vi resta da canzone, tu hai stato mal belogan, perché c'è al latino la Chacha va avanti la Chacha, durante la Chacha, devo la Chacha.
4: No vain pudu ot schluppedar un bel bov de corona, un do de jun de 72 kilts, ad de disisco metter paises macarons.
5: Perché questo da stando era un video al farfetch, in due per una, telefonava a mio nome, c'è sei collega, Arno Felix, hai schluppetà in corona e ci ne sanno scorrivare a casa, ad una nina terra confusione.
6: Tu vengi un strende in video.
7: Tomasetto, ho si tanto ora di crune, sera. Più tardi la vetta, Sessio.
8: Però non è da quest'ora, ma non abbiamo mai visto. Forse venne dall'Austria.
9: Per me è più la compagnia, oltre con la fortuna. Tutta la Chacha è qua importante.
10: Poi per 17 ti chiedi se te la fai sul 3 alla mia sera.
11: Io volevo semplicemente con la gente salutare quelli che hanno fatto la patente. Ci vanno le prime volte a Chacha, questo è un speciale. Il primo ci sono sulle cruciopette, ci sono delle momenti.
12: Mi sono abbiati a Ciuf, a Sietà, una volta. Sia prima preda ce l'aveva, poi faceva il suo bacino da una. Se tu arrivi a Sietà una volta, l'ora devo fare preda.
13: Il proprio gusto della Biadi che l'ha potuto il primo anno a Chacha e ha questa fortuna di sluppettare questo cimocin di Ciura.
14: A mio figlio Albin può sluppettare in tor da cervi, da dudas, questo naturalmente c'è il bap, un bel dì con emozioni e plagiai, bler plagiai.
15: La Biadi che va in prima a Chacha Moana in Tauro di Cruna. Comunque, non si sperta alla 10, era che avevamo fatto il check in credo qui.
16: Cosa potete fare con il canere?
17: So se daremo un bel vin e allora avanti scorrere a dormire, daremo un buon schnapsin per chi dorme bene.
18: Ma oggi era tirbletto, oggi si è fatto un po' la posa.
19: Guarda il momento, se ho nebla tocca dem, andiamo a stare a dormire in una demeuna, qui prendi in sebuglienne.
20: Dorme oggi in demeuna. Ieri sera ho avuto un glitch da Sital Bocco, oggi in demeuna dice. Cosa dai ne faccio chi vedi?
21: Na, stantusa. Mes colleghi sono non hanno visto bestie. Il problema è semplicemente quelli di intorno alle luft e giacciono tutto.
22: Se non vengono le ore della giugno, le caccia.
23: Quando ci troviamo in cingotta, non si perdono le orecchie e si perdono.
0: Impressions della Chacha 2026 e del saluto della Chacha mince saire della nuova las desh qui a pro RTR che vuol dato dal rest tot steikler da sin rtr.ch naturalmente che nu verrain il saluto della Chacha la seconda parte della Chacha prosmeada e l'ora oz in un emna. E là funziona la loro forza è col butin, però questo ci non ha finito non siamo funzionati. Giovanni mince caccia nostra in bocatluf. E l'ora do telefonar e proor de Gudonier per la concorrenza la patente da Lon Civin e a proposito telefonar.

0: Farben con Baby Goodbye, nu de giovjain un bon di id in Svizra dai 71.873 persunas ci han nom Maria.
1: RTL.
0: Ma ida be una ci des ische bain informada sco Maria Fiali. Las settimets lunde giovanura las noitats.
2: Il concern d'energia Grischun Repower ha fatto in prima mesadata l'on in Gudoin da 34 milioni francs. Comparaia con la medema perioda da l'on passà, sai a quai in minus de 28%. Era la prestazione generale sai a essere riducida per 30%, sin prest 940 mili francs. La Croazia combatte da piplirs dis contro grandi incendi stauaut sin dins la Brac. Finussa ha il fiu destruiva a 56 km² stauaut. Quai corrisponde a var 14% della surfaccia dell'intera insula. In l'Indonesia continua a suentre la disgrazia di una navetta la cerca da passa 100 persone sparidas in il lai da Java. Tenor las autoritats sain finussa almain 6 persone mortes, 108 persone sain entand venire salvadas vivas.
3: La meteo.
4: Presentata la Source IT AG. Vos specialist IT in la Surselva. Infos in source-it.ch.
0: Nüvlas da Pischegn, sulai sco desertisch, es potessi circumscriven al Time de Dots. Aber nur es in empim Blairs lösamo ferm surtat per part ploieramo, da wenn da mezzisa mosse però vi plü al sulai, idi sarà illora agreabel, da per totoz in grigiun tanter desnov, i 23 graz, io las valadas taglianas da fata fin 27 graz. Ialdai.
3: Dalla Damaun alla Saira.
0: Lunge e Banura, scoprossam, sta qui a sul nostro programma al Kikari Ses. Oz rundo duai con Gian Janet da Squal e con una premiera. Noi vorremmo per Kikari Ses oz con un nov nom. Un nov nom sco arbitra. Su la Zavair, Ciccio Quaes. Restai l'anderia al Kikari Ses scoprossum qui a Pro RTR.

0: Bengals con Eternal Flame. Lundi, 14 settembre, tutti questi sono inviati con l'auto da posta in postutti chauffeurs e le chauffeuses d'auto da posta. Saludaini special, mainch e ossa teniaut garantia spols. Per vide c'è candidat, es un des vos.
1: Kikerisis. Presentata Folk, vossa bottia del Vich in la Regiun.
0: Candidat per Runde 2 è sempre Gian Janet de Squal. Buongiorno Gian.
2: Buongiorno Livio.
0: Anche il cuore gli uomo di una chauffeur da posta, oh? Qua è un'A dello resti qua.
2: Elles dirsi qua è un'A curiel che
0: è un'A curiel. Gian, ella non era chauffeur, ella allora è mai na al depot des autos da posta a Squal, ma appunto è chauffeur. Ossia, qua è un relativamente grande depot, oh? Un dos grandi in Grigion.
2: No, vedem, hai surto tutte le ingegnere basse intorno a 40 collaboratori.
0: 40 collaboratori e differenti strisce, di qua mi adesso da bondo. Vel un quarto in una strisce che fa speciale, ma in cento?
2: Also, una c'è la garantia in del ad in sciarf. Qua è semplicemente una bellezza passare anche quella valle.
0: Se non vengo io.
2: Sì.
0: X senti delle.
2: Se ne
0: vengono botte. E allora mi pare se c'è una speciale è quella su Clean, no? Col cuore gli abbiamo un di Clean.
2: Qua è su sé, io via sluppiare in ad ocella via Clean, il quadro era di una il best moment, sai?
0: Sì.
2: Poter visitare la mamma senza stare in posta via Clean.
0: E allora dai una che dice qual era una pretenziosa non la deve di stare attenti a voi è in Samignon?
2: No, io non in Samignon o io sul lavare svizzera in fine del 99 e dopo cominciare a dire loro sul lavare dall'Austria.
0: Also, là che ci vuoi lavare in Svizzera, qua, also, là erano proprio da stare attento. Oh? E qua c'è i fabbrici a posta, autos da posta, in una certa grandezza, per ci vuoi via, insomma, mind?
2: Qua è preciso sì, eh?
0: Però, ossa la via, io è più o meno fabbrici ad ora, non è lì, ossa, potrà utile loro
2: bene. Ma abbiamo uno o due sforzi, sono molto pascrette. Ma l'auto da posta va bene sull'Austria, tutto.
0: Ah! Also, qua non mi darà il rinnovo che la visi l'ora meldra sulla Svizzera, non crei?
2: Qua sta anche la competenza di questi comandi della tua.
0: Ok, basta. Noi abbiamo Runde 2 e noi abbiamo una premiera in un certo segno. Non la darai neanche una concienza, vush, ci ha però un nuovo nome. Buondì, Natalia e... Natalia Diller.
3: Ben preciso, Cesco. Buongiorno, Sergian.
2: Buongiorno, Natalia. Allora la mi dà per la seconda
0: anno. Allora la mi dà per la seconda anno.
3: Oh, Cesco.
0: E di Aradar c'è per 2 ons, c'è tal nome. Allora per me resterà la mo circa 2 ons. Ma perdonas, Natalia Weber.
3: Questo è ok. Ma alla fine del quinto, semplicemente Natalia, per tu, questo è il più simple.
0: Sì, è il più simple. Però, e di sono stati scelta, finché io vea della sta bunda realizzata, tu non spiegami Natalia Murtas, di per sé Natalia Weber.
2: Da qua è molto gordo, mo.
0: E io sarai un paese simile, magari, però...
3: E te pensavo per fare un po' più interessante la lavoro di Livio, mi in una volta.
0: Beh per qua, io sono
3: arrivato a Mariana. Beh preciso, beh per vita qui, beh per te.
0: Natalia Diller. Giovisaina Time in Cicas, total bun.
3: Grazie, Fitch.
0: E sono contento che tu sia tornata, da tue vacanze da honeymoon. E io ho con Sir Gian, Runde 2. Also, è l'onore di ora per la prima volta con Natalia Diller, Sir Gian. Un minuto di tempo, non siamo pronti? E lo dai la taccia. Oggi comincia la sessione d'uton del Parlamento federale.
2: No.
0: La Svezia ha da più abitanti con la Svizzera.
2: Sì.
3: Giusto?
0: Céline Dion ha dato la fin d'emna passata da lungo tempo da c'è un concerto.
2: Sì.
3: Giusto?
0: Maria e Daniel sono i due prenoms as più ferm de rasati in Svizzera.
2: Sì.
3: Giusto?
0: La seconda parte della ciaciata comincia in sonda ci vien.
2: No.
3: Giusto?
0: In domenica ci vien sono le prossime votazioni in Svizzera.
2: No.
3: Giusto?
0: Al Gran Premio della Formula 1 in Spagna è stata a Madrid.
2: Sì.
3: Giusto?
0: Oggi è il 200 al di dall'on.
2: Sì.
3: Fos?
0: Günther Netzer è più velco ben tornher.
2: No.
3: Fos?
0: Al pletro manch per Schwiegervater è gender.
2: No.
3: Giusto?
0: Günther Netzer è al sœur del chantador svizzer Baschi.
2: Sì.
3: Giusto?
0: Punto surfaccia è Zernetz al più grand comune della Svizzera.
2: No.
3: Qua is er correct.
0: Qua è sale, lo?
2: Sì, qua è stat il lunch.
0: Qua è stat lunch, iossa is?
2: Ossa squal.
0: Ossa squal, al più grand comune della Svizzera con 438 km quadrati. Zernetz è in piazza 3, crai con 344 km quadrati. E piazza 2 is? Glaruna Süd.
2: Valzot.
0: Na,
2: Glaruna Süd.
0: Glaruna Süd, ha?
2: Eh? Valzot è zerter grand.
0: Ma Glaruna Süd è che pag do squal. Glaruna Süd è 430 km quadrati. Also be ot più pag sco squal. So, Natalia Diller. Cosa ti ora?
3: Grazie, ci sta bene.
0: Allora, in un esnice stret, Sergian sco in venerdì, ah, eh? Là.
2: In venerdì. Ma là della nervosità in pain più grande.
0: Ah, ok.
3: Na, ich guarde ora, fitch bein nus weins podia fir dudes, dudes preteises, i de quelles auch wieder nov korrektes. Seht wessen ja bestia.
0: Ah, eh? Sergian, nov, dovresti loro push bauen, kurz je wappel jackpot.
2: Ja, no, sei sto ci vein,
0: ja. Absolutamente. Domani minci casa runda trai, domani loro ot bons, ci stanno sul lieu, je wünsch in minci casa buona fortuna, e un bellissimo dì a tua scuola. A
2: rimasto, Giano. Grazie, Fischer, vai.
3: Grazie.
1: Il Kikeri 6 presentata Folk, vostra bottiglia del Vic, in la regione.

0: El Marco physicalmente 8 minuts de las 8 esi e ha digess uri temp per un pain buna luna e per qua es ossa da ciao qui nos Gerson Marco, buon di Marco.
1: Bien di Livio.
0: Marco, hai teni una bella fin d'emna?
1: Che, proprio una bella fin d'emna. Vai a sta passanta.
0: Perciò c'è il loro stato che be. Also, ja sa che tu stat alla schergiada?
1: Je, na, questa è una bella schergada. Jo in sino curta forte buschi dimensional scossi broil. Aber in Biala, kurta schergade sagon.
0: Der Blera le auto chütter?
1: Je, also baniera, politi aut.
0: E tu non joit la per chütter las vaccios? Ma cosa dite in vendo di per sé am piccio inspari della pizza?
1: Exact.
0: Alla gusta?
1: Je, ella sta da buontat la pizza.
0: Una pizza prediletta?
1: Je, acce mai vai obbedien la pizza prosciutto e funghi. Du sagon vai aber miau la pizza pistrin, quella Und ja, ich eine Kreation spezieller. Quer sind Artischocke, Oliven, Bulius, Tomaten, Salami pikant. Na.
0: Also, tutto questo ist ein Schatz in den Alpen.
1: Exakt.
0: Marco, io na città all'ultimo sito in una pagina di internet, fichi interessante, ci ho poco sellier a tutti dei nostri colleghi da DSRF. E attenzione, ha scelto voi altro in quella là e allora perdato un po' in tempo. L'asso poi nempe da rind as noms, also sprenoms, e allora c'è counts in Svizzera che ha un nom preciso tu. Also, c'è crea in Svizzera, dai da più Livios o Marcos?
1: Io c'è da più Livios.
0: Dices tu?
1: Sì. Yeah.
0: Na, na, tu. Marco è un nom fitch, dera sa. E da in Svizzera, counts crea Marcos ci dà in tutta la Svizzera? 33.570 Marcos.
1: Na, povi.
0: E 4.848 Livios. Also,
1: Buschliet.
0: Quantità avant qualità.
1: Exact.
0: Esatto, Marco. E sei contento per manch contento, non, Marco?
1: Bene, fitch contento. Mi è che vengo in un più moderno, cioè di Bucals tipics nums romans. Letzende ton Bialz, aber poplidera sa a schifet della gioventù.
0: Qua è un esempio in onda, so?
1: Exact.
0: Sa c'è il nome al più dera sa in Svizzera delle donne? Maria. I prosomens esi Daniel. Sa c'è veramente per c'è che tu non Marco?
1: No.
0: Non ho un genitore mai quinta per c'è che tu non Marco?
1: No.
0: Nella?
1: Perché hanno fatto questa cosa in binom, per nome Marco.
0: Domanda niente, qua è interessante questa storia, per sapere in paese, c'hai dei momenti la scelta, c'hai un nome, sai c'è un nome che tu avessi tenuto, tu fossi stato in Poaba.
1: No.
0: Domanda niente a te, genitore. Qua è il pensum, allora se quinto la prossima ada. E ho visto il nome Ciatrina.
1: Bosliet.
0: È un bel nome. Qua è il nome che non piace a te, perché è un bel nome romano. E ho visto la Ciatrina, ma ha dato un livello a Drora. Marco, ora puoi fare un po' in reclama per te la urda dots?
1: Exact. Io sono in vita l'uvravit mia concorrenza de fonds, ne che se vuoi trommettere il più momento delle vacanze de stad. Ora essendo il voting, in sa oz è un vota e hai una scelta di dias fotografia e in sa vota per il più momento de stad.
0: E hai un favorit?
1: Ja, in klar favorit.
0: E quel è il favorit des auditors e les auditures?
1: Quella buo als Bibia, les Bibia vus.
0: Oh!
1: Aber è la tutina un po' vus.
0: Ah, ok. Ma iso poi ramo a vusher, oz,
1: exact.
0: E c'è il premi?
1: I dati in bipacchetti da stat.
0: Ok, also, di mena, itz in nostra pagina, rtr.ch, e vusai per vos più bel moment della sta. E allora al Marco er plagiar e tramette allora al vengiadro la vengiadra e allora al pacchettin con eins bellas robas da sta.
1: Exact.
0: Marco, ti giovi una bellissima memna.
1: Grazie al
0: buona laur e fin la prossima iada. Malek, sta bain.
1: Adio.

0: Las novitats ter RTR.
1: Bienji, ielas otsch, meu num Maria Fieli, a cui dati da nov per vus. En Croatia furieschen pliers incendis da Wout sin in Insla. Ed il concern d'energia Grischun Repower sa mussa content con il resultato in prima mesadata l'on. Il di comenza otzen blers lius cum plievgia, il suo entermestido ai lura dar ad ina da pli fases sui aivas. La Croazia ha da pipliers dis da combatter contro grons incendis da Wout sin l'insla Brač. Scolas autoritats communication sain da fin demna 500 personas veniras evacuadas cun navs dat ina da las pigrondas inslas da l'Adria Croata. Finussa ha il fiu destruivar 56 km quadrats da Wout. Quai corresponda a var 14% alla surfaccia da l'entira insla. Tenores pompiers en duas persunas venidas plessadas, passa 200 pompiers sain en acziun. En l'Indonesia continuesce la cercia da persunas sparidas suenter la disgrazia d'una navetta en el lai da Java. Las forzas de salvament sain tenor las autoritats cun barcias ed aeroplans en acziun per chattar las 129 persunas che valen angsco sparidas. La navetta, cum passa 240 persunas a bord, a ier ort motivs anc nun an conoscenz fac naufragi. Almain 6 persunas sein mortes, 112 persunas sein entant venides salvadas vives. Il concern d'energia Grischun, Repower, a fac l'en prima mesadata l'on in godoing da 34 milions francs. Comparaglia con la medema perioda da l'on passà, sai a quai in minus da 28%. Era la prestazione generale sai a se reduzida per 13% sin prest 940 millifrancs. Tenor comunicazione da Repower sai la produzione da forza elettrica en las acenas ovras d'aua stada pi bassa che la media da Blair Zons. Quai per via della pauca naif e la scicira. Malgra quest minus, discura la Repower in sia comunicazione din bun resultat. Gulivalas perditas aia per parte il commerci d'energia internazionale.

0: e tar il tennis. Il tudestg Alexander Zverev ha per l'emprima giada in sia carriera guadagnà il US Open. A New York ha el battì l'american Ben Shelton con 6-3, 7-6, 5-7 e 6-2.
1: La meteo.
0: L'avantmezzì comincia anche sur tracce e lo calma in compliegia. Il suo intermezzì doa il radar aura sciccia e radina da pli fase sui alives. Las temperaturas maximales entranter 24 grads a Quira e 12 grads en il Val Rhein.
1: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: It is las 8:04.
3: Dalla Damau alla Saira.
2: La prossima mezz'ora è tanto rater in disco. Le fric da chic, una da las hymnes dall'era da disco, appunto chic le fric, ma un dos co-members de chic, diceva a nome la band, ha scritto mo in altro talk, cioè minciuni minciuna che gnosce e rozza mo be pluffer tal interpreta. Non ha chic di per sé un'altra band. Tot le storie dai amo avant la mezza. Mes nom Livio Fofa, zagiovisci un buon dì, un buon comenzamento dall'inna.

0: as rebels cun veglias, spranzas ed eslas otzi undersch. I osso vegni charin, i be perciò vu saot e perciò des clair, nu ein domandadò e sci, nu lasciain ir la retta canzun.
1: RTR, mia canzun preferida.
2: Ciao, io sono Lea e io vi la canzone su mia uoca e io vi la mia canzone su mia ciao.
0: Ciao, c'è canzone ci veniosa? Scodit, non è domanda d'oro.

0: Questa è stata la giovinezza di Lea. Io sono sicuro che Shakira aveva dolci che Lea annunciasse stock che fosse er slongata e che c'erin. A mo mai non ha annunciato nessun e che be questo hit, da glavo ne ada?
1: E io vi slutto un zoom su mina waka ii.
0: Su mina waka ii.
2: Mia canzone preferita.
0: Grandios.

0: È un dei hits della sta 2026, Giovanotti insieme con Alfa e Buon Vento. Ed è le 8:21 e quattro sors, un microfon e tutta una neada della tutto il mondo, o es tutto il mondo, famiglia.
1: RTR, quai è il sempre vert del dì?
0: Weinempe per una de quelles chansons in gicisà schon da les primes secundes del sentiment nu tocain tots insembel. Nempe We Are Family de Sister Sledge. Del 1979 es quella chanson stata un hit mundial. Chantada de les quattro sors Debbie, Johnny, Kim e Kathy Sledge. A elas deram propri quattro sors in ulla una famiglia creata artificiale manch pro X in a show de casting. E Johnny, o co ce l'avea propri nom, Joanne Elise Sledge, ves pudi festeggiar era 13 de settembre, se 78 anniversari, ella es però morta schon avant 9 ans. Scritt al Talk We Are Family, ci des stat al più grand success de la Sister Sledge, ha però un altro grunt della musica, cioè tutti che conosciamo per vedere questo hit qui, eh? Che non c'è l'era, oh? Un dei grandi hits dell'era del disco, il Talk Le Freak della band Chic. E Neil Rogers, che era il mastermind della band Chic, da quel c'è scritto la grande parte dei hits da Chic, quel vea durante l'era del disco Fitch Blair's grunt hits, appunto era We Are Family al scritt, ma quel al zurdat alles Sister Sledge. I Airbot 50 Tons Docial Talk è stato un hit mondial, zataldaldi pro nozes, parties, festes de sport, varavanges per tot l'ang, dice la gliaut, desimbluder un momentin, cici da tot sulla nerva a ci. E quel fai nero sa qui, eh? Il vostro collega della Urci del Ceciader non ci ha dato la nerva con tutti i latini del Ceciader. Osa Zunini del Ciao. We Are Family, più bel, non poi in sé mettere in musica l'amore tanto fra gli uns, la squadra sorda della Sister Sledge. Almain, intanto c'è l'ingiunno di spitta per la ierta. We Are Family.

0: Michael Schulte con Beautiful Reason qui però RTR in Lundesdi, noi in direzione avanti mezzdì, la banura è sbot donu, però avanti l'animo d'Aldar ci dà da nof. La novità con Maria Fiali.
1: Il concern d'energia Grischun Repower ha fatto in prima mesadata l'on in godoing da 34 milioni di francs. Comparaia con la medema perioda dall'on passà, sai a quai in minus da 28%. Era la prestazione generale sai a riduzida per 30%, s'imprest 940 mili francs. In l'Indonesia continuesce, su entra la disgrazia di una navetta, la cerca da passa 100 persone sparidas in il lai da Java. Tenor las autoritats sain finusa almain 6 persone mortes. 112 persone sain entand venire salvadas vives. L'inscunter dal stadis del Golf in Loman e venistu scià. Acnamein voleven l'Iran e l'Oman oz inscontrar a Mascat per sottoscrivere una convegna davart novas rutas da bastiments in la via da Hormuz. Sco il minister dell'exterior dell'Oman ha scritto in la plataforma X sair inscunter vinistu scià in l'interesse del consens dals paiais involvits.
2: La meteo
3: presentata la Source IT AG, vos specialist IT in la Surselva. Infos in source-it.ch.
0: Ja, das ist ein Time, das wir jetzt just einmal starten. Aber nur ein Grieß, bei Tartern am Osulai, wo dir aktuell manches in Bläslösen muss urtrat, qua e là, po er essere un pa moll, ma per lung c'è di dire, e più c'è il Sulai zamossa, e di sarà era moniata agreabel, ant in tutto il centun oz da unter 19, 23 gradi, da fatta un pa picciat fin 27 gradi, e si io las valz tagliaunas.
2: Rund Berildi.
0: Hi, noi siamo pronti con tutti i nomi che hanno passato la fin d'emna. A Sagogne, Lax, Misteri, Abrail, e si è stata una fin d'emna speciale, la Mualia è tornata dalle vacanze sin Alp.
4: Yeah, è senz'altro un momento emozionale, in svezzo gli animali che hanno dato giù la primavera, poi si è sviluppato durante l'estate e è veramente celebrato.
0: Da più impressioni dalla sciargiata o dalla sciargiata a Braille c'è un'unione RMS live in sonda su rtr.ch. Andiamo avanti, l'asnof, oggi qui è pro RTR.

0: Se vu vessat da scrivere ad incinco c'è la Svizzera tuna, co fessat quai? Ia crai, in mince cas, tu ches qui dalla partida? Oh, c'è la da marz, ma erano sa svaccios, e da lunga sai portrets da d'Alps. Oh, eri c'è. Tunen las tübes și bainșco pronu. E la combinațion de tübes și vaces e de pü ai dat in sonda a Brail. Do 95 dits sunt alp e si stat ișit in avant pastors și pastors iar pe las vaces din somal muel fini cu vacanțes. Also nu le pes pastors și pastors ma pe muel fini cu vacanțes și des cean de tuarner in comuni la sciargiada quai es mincion un highlight a Brail ci atira fici bler agli aut turists mer indigens. Per exempel, Marcelina Catomas.
1: Ho fatto bene, naturalmente, in qui a Noronadas, con quel ciupialz e tutto, da in faccina fatto grande lavoro di spurs, naturalmente. Già, io credo che tutti i gaudi anche io, adesso in bellezza di, naturalmente. E proprio geniale.
0: Nein, ma però tutta la bellezza e tutte le belle portrette, però c'è una sciargiata, e se stare attenti, c'è una scossa faccia a R6 Prials, che c'è un duldì del Ciao d'Alp Rock Muot.
2: Poi exact devenit de tenent sei ma calas davon mund de momen de spert alas davos bo men pleun aber im per un pois dati halt de bina il mendre de in schin bistur nit sich even so las wacke sein ne we ko strecke las wacke stauschen a de wesen de bune ki van ne we a se wesse de in sche bigazi choi aber quel pi grond respect ja weil
0: ne il capeta nulla la schiadiana van gian gisesa brail è stato un success er grazie a petrus ci apiseraci dera un di da bellezza ma nulla bella muaglia e la pastraglia e stuanada dalla salps er Mathieu de Funz. El a passantar la sta in una chamona sulla Val Frisal, sur Brail, tanto las Alps, per far musica, per produrre un nuovo album. Ier per el è stata una fitch bella esperienza con visite da tutta l'Europa.
3: Io stavo in una ubiale avventura, io stavo a massa di auto così che ha scritto, componio come insieme musica, quasi venissi da, magari della tiara tudest, gli auto che hanno proprio un vivo al scuola, non so se è lì da Sveda, non è Dina, da Spiviars forse non più vogliono stare così.
0: Hai, c'è quella musica fatta sull'Alp Tuna, e c'è l'out R. Wetzer, c'è la ciamona da Mathieu, è stata trasmutata in un studio di musica, inclusive, meinst, clavazzin e blers altri strumenti, tutto qua è da più punti con un onz della Giada da Brail, dai su rtr.ch. Là se poi ne piaciuto do al livestream che RTR ha fatto in sonda dalla Giada a Brail. Se vuoi là, poi se mettere a cor la docuserie Sidalp, che RTR ha realizzato questa città appunto sulle Alps da Brail. E del resto, su un terzo ora c'è Mathieu a erciuf visita da Della, su un ciamona sulla Val Frisal. A zoi desi c'è, ne piaciuto Zoe me è stata su pro el, c'è una tagline con jamais été

Las Alps, grands tema quist dits pro RTR, la serie Sidalp, trais episodes docu-serie podaut tüter sin rtr.ch ed in sonda ajo dat differentas cergiadas pro nu grands tema es stata quella a Braille che nu en mosa via livestream. Ma era Sagogn a Lax e a Müstair sun idas cergiadas las Alps evenimains che sun intanto er magnets turistics ische vu ische stats oder ja, die prossima Mainz ad una della Sciagliadas sono sicuro che avevo fatto fotografie e che avevo fatto belle e allora tramitai quelle ad rtr.ch e con un po' di fortuna guadagnato un abbonamento per Cigiol d'Alp. Non cerciai nemmeno per la più bella fotografia della Sciagliadas d'Alp Grigiunas. Al formulare per tramettere le fotografie accettate in rtr.ch e Claire ci non si dà in tempo alla fine del quinto scodito darai le prossime semnas mo differenti Sciagliadas. Una survista accettata in rtr.ch e là appunto coce vu podaut tramettere vossa più bella fotografia della Sciagliada e con un po' fortuna guadagnare appunto un abbonamento per Cigiol d'Alp. rtr.ch

0: Las novitats ter RTR.
1: Il concern grischun Repower saia, malgrai gudogn pipitschen, content con il risultat alla prima mesadata lon. El in scunter dal Staris del Golf en Loman na ostutina Betschliu. Jeles nov, per vus al microfon, Maria Fieli Biengi. Il concern d'energia Grischun, Repower, ha fatto la prima mesadata l'on in Gudoin da 34 milioni di francs. Comparia con la medema periode da l'on passà, sia quai in minus da 28%. Tenor comunicazione da Repower, sia la produzione da forza elettrica in las agnes ovres d'aua stata più bassa che la media da Blairs Ons. Quai per via della pauca nae vera Sicira. Malgrat quest minus, discorre la Repower in sia comunicazione din buon risultat. Culi va las perdites aia per parte il commercio d'energia internazional. In l'Indonesia continuesce la cerca da persone sparides suente la disgrazia di una navetta in il Lai da Java. Las forzas de salvament saenten or las autoritats cun barches ed aeroplans en acciun per chatar las 129 persunas che valen angsca sparides. La navetta cun passa 240 persunas a bord a ier ort motivs anc nun an conoscenz fac naufragi. Almain 6 persunas saen mortes, 112 persunas saen entand venides salvades vives. L'inscunter dal Stadis del Golf in Loman e venis tu scià. Acnamain voleven l'Iran e Loman oz inscuntrar a Mascat per sottoscrivere una convegna da vart novas rutes da bastiments in la via de Hormus. Era auters paiais del Golf erne invidats. Il Bahrain, che pliras giades venia taccià dall'Iran, ad arancetta d'event boicottà l'inscunter. Schkel minister dall'exterior da Loman a scritz in la plataforma X, sei l'inscunter venis tu scià in l'interess dal Konsens. Plirs paiais in region ein già vijà che il termin venia spustà, rapporta l'agentura de novitats iranaisa Fars. In nov termin per l'inscunter na dati actual mein Betsch. Il Canada vuol intensivar sia relazion con l'Union Europeica. Quai dentant senza diventare un co-member dell'Unione. Quai agic il primo ministro canadese Mark Carney. Il prossimo tempo è il discorso con rappresentanti dell'Europa, tra l'autore di Vart Energia, Intelligenza Artificiale e Defensione. Era progetti di infrastruttura come Naivels vengono trattati. Ragione per la visionazione all'Europa sia tenor rapporti l'escalazione della dispita d'economia tra il Canada e gli Stati Uniti.
2: La meteo.
1: L'avant mezzì comincia anche sur tracc e local ma in complievgia. Il suenter mezzì doi l'ora dar aura sciccia a radina da pli fasa sui aivas. Las temperaturas maximales

Püflas o Ernüglia e sarai mingigas tot interessant. Giuvis una bella pausa de caffè e pro nu senza schüflas cicciots anniversari za tradini sco prossim qui a pro RTR. Allegra mancia!

0: Sienas Pirogue pro RTR. Lundusdi as 14 de September, el di che differentes personas festegeschen anniversari.
1: La Cupina.
2: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con aua minerala. Bognengiadina.ch.
0: E trais personas, almain trais personas niravano il lorer gratulandas oz da venda las dudas e mezz qui a pro RTR. Nempe, Valeria Plouda Ber Daftan ci festeggia oz al cincauntaval anniversari. Roman Chuar Aquaira daldarà oz imperiadas Udo Jürgens mit 66 jaren. Roman Chuar festeggia nempe al 66 aval e l'ottantaval festeggia a Sevgiain Erika Schgier. Sinceras gratulaziuns e cici gratulescia a vu e as giovis musicals belli aposta per vu da glai RTR oz da vendelas dudas e mezz. E osa dani liber las lingues de telefon per un ulteriore gratulazion respectivamente per ciò vu podat far un regalin ad incincia oz 14 de settembre anniversari 0800 20 25 30. Ci avevo organizzato di 58 anniversari e ci volesse fare una piccola sorpresa. 0800 20 25 30.

0: I di damo pus c'è un oz anniversari. D'un c'è Emilia Capedra d'Uin, che non c'è fitch bain, vola osa gratular. Buon di don Emilia.
1: Bien di entenem.
0: A ci van las gratulazioni si as gevus?
1: Io gratulas pugendo meu fils, Rimo, che sta di petas. El vesti vesti vesti 34 anni. Ja, nus di vijaina del tut mo bie bien. Sointe la pausa de caccia un bia clit, vina vonze in caccia. Ögel schetti sound, ja, ed andi flott.
0: Qua è il più importante, ci resten sounds. Remo Capeta di Mena è un ciacciader. Qua è stato per Elfin in nostra ciaccia?
1: E la mamma... No, è la giù clit, è la 70 ore d'oggi, il secondo di caccia. C'è, abbiamo una brigata, è un po' piuttosto non l'avrà, abbiamo gradito tutta la caccia. Però sento la pausa, l'esperienza che va fino a buon flotto, c'è.
0: Bun, ier c'è l'ora e l'elio anche alla fontana, per dire sì, è l'ora che bosch c'è, no? E allora forse c'è qua e là, avessi x una bestia, si può dire, ah, forse c'è la prossima. Also, cur c'è l'ora, non può tor al schluppet la buis con sai, ah?
1: No,
0: blu al bocca. E se si è da dot, alla loro mamma, agli da qua, alzo da in tic carn?
1: De, se ho visto, io vedo con che ho visto.
0: E vola, Emilia, alla end, carn sul vagina?
1: De, ben bene, alzo carn c'è, tipo genca carn con moccia, per te.
0: Ah, qui è dal daini ora in esperta. Emilia, abbiamo una domanda al bab da Remo, del qual è c'è c'è?
1: Già, qual va una dinna? Il popolo plis lentere se figli, però il va un...
0: Hai, e ossa il gni bab durante la ciaccia, del della partita o per cialza de tis? Per la nascenza del figlio o per la ciaccia?
1: Ella era della partita del figlio, però aveva una figlia che giù il 10 di settembre natalizi, lei era il bocca. Lei era la caccia, la figlia è uscita in casa per non scavare due.
0: Ok, quali sono le sgrigioni? Ci per ufaunz, quali è buoni di Andrez, ma i da alt alci di smice taunt, ma un paio più importante. Don Emilia, grazie per il telefono. Io remo un bellissimo di da festa e el ci fa prossimo mai in sposta con la cupala, la scadiola da DRTR. Arrivair!
1: Grazie a te, ci vediamo in BD. Adia!
2: La cupina.
3: Presentato il buon engiadina a scuola. Il buon con acqua minerale. buonengiadina.ch

0: Simon con Graceland, qui a RTR in 4 minuti las 9:30. Alle 9:30 dai una premiera. Vunni raut nempe accompagnats e accompagnadas d'una concianta vusch, ma con un nov nom. Io son schon spentemce pro da Madüser wieder qua. In un appi nom, benvenuta Natalia Weber, in per sé nov. Benvenuta Natalia Diller.
1: Grazie Fitch Livio. Fonfa.
0: E noi la Dillier, eh?
1: Na, na. E va discuto qui con mia sœur e zeva o el dit, weisch Natalia, mir sind Obwaldner, mir sind nit die Welsche, mir sind nit Dillier, mir sind Diller. So da dit malura, so rode d'acceptere il Diller.
0: Also in quel caso non è già nella parente con la Dillier.
1: Na, dei erinche domando, non essens nerna. Na, na, nus essens als Dillers. De Giswil.
0: Basta. Nulla più Natalia Weber, din per sé Natalia Dillier, na, Natalia Diller e a mo anch, nulla più Natalia Weber, ma eri schlö differente roba, ci non es oz più dollas novi metz.
1: Ah, è preciso. Oz no doque in giuna annunce per la preda, als butins, ci sono nies faz anti la perrüma par della ciaccia, mo senci da speter un moment fin lefne ci vain. Oz no doque in giuna annunce per la peia, giovanzas tot normil il cecciosas e nos discutains erin ci imposu delle fotografie de ciaccia, perci ci qui dof fotografie ci veng tramises a nos, ma nu vengen publicedes. La domanda è l'ora di una d'arciò per cena e la nostra redazione online ha usa le risposte per ciò che noi decidiamo in cittadina appunto da non pubblicare tutte le fotografie.
0: Ah, interessante. Mena tutti qua in pac moment con Natalia Diller da mia vart fisistat qua e a propos fotografie itzunerter.ch Forzato un momento in durante la ur passa 150 fotografie per part fotografie da bellezza dalla ciaccia. Scodit! In avanti, buon divertimento con RTR, Stadtbein e il Zeilers Aurelias.

0: Mes di, mes radio.
1: La vita scrive le più belle storie. E mia vita ho in questo disco cominciato a scrivere un nuovo capitolo e con quel capitolo ho che per me erdo un nome nuovo. Tant tradizionale sono i loro tutt'una in cui c'è desorpiglio il nome di mio uomo e lo scelgo sono io a partire da dots. Per voi al microfono Natalia Diller. Sì, per me è un po' incurioso, ma non sono i designs tutti insieme vita qui. Per ora qui, resti semplicemente per voi in avanti a vostra Natalia, già vi siete tutti un bel lunedì e lo scelgo giusto in cinotta per voi al microfono Natalia Diller. Buon dì! Curioso, ma bel.

I va direcziun che chosas nus cerchains quel chosa che per l'uno l'oter is obligatorig. Scha vu sa weiss che che is, do que oz bons in valur de 30 francs de guadevnir per quels giuvains nus in 3 minuts e mezz.

0: Police, every little thing she does is magic. E con un po' in fortuna e magia, da quei was bons per vos.
1: C'è Chauses.
2: Presentata Nickis Cuira. La facenta per mobilias e decorazions. Nickis-vonwelt.ch.
0: Ante il jackpot son 30 francs in forma de bons. Quels podais as usa guadagnir se vus cetais ora cece nus cerciains, ils cevazins son quists.
3: La chaussa es avens obligatorica. La chaussa comunicescia in cece. La chaussa dati en differentes grondezas.
0: Nola 8-25-25-30 il numero de telefon per es participer. Nus cerciains qualciosa ci do in differentes grandezas, ci comunicescia qualciosa in quel seng. E ci può essere tuo tenor obbligatorio. Non lo c'è, 20-25-30, non sprovainzi una volta. Erder Natalia, buon dì, c'è il telefono.
4: Buongiorno Natalia, te figlio come
0: on. Buon dì, sei teo figlio.
4: Io non provo col tucchiet.
0: Con c'è prova
4: il? Il tucchiet.
0: C'è il qui?
4: Il stens basel.
0: Ah, il sainz basel già. Ah,
4: il tucchiet, genus.
0: Communication, les ures o schides x un eveniment più grand hat der una baselge sun quals schonjabot obligatorix e da quei grands e pitchens. Il science baselge sa teo fil nunese per ocenus cerciains.
4: Un buscinaus.
0: Fil du gendin otra vota, adia.
4: Adia, Natale.
0: Il science baselge vem di mine. Sulla lista, no lo cient, vainci, vainci, cinci, trenta, ci o erinci una buona idea. I pera da esser quiet, nos essen ser pürter ronde treis, i drove mi cetend un moment, finche les ideas vingen lura. Ma in quel cas, fininza per oz, emet der cio... Oh, quel c'è un telefono encia, nos provainz encia. Erter, buon dì, c'è il telefono?
5: Buon dì, è quas Marlene Solini da Santa Maria.
0: Dona Marlene, con c'è provla?
5: Ja, prof, cool, quand sie sind die Leute per la Apotheke, die sie sto weiß. Mm-hmm. Und das ist obligatorisch in Schweizer, ma l'Ausla, also in Austria, wird nicht bei Anja, du musst ein Stichper in der Genovea.
0: Oha, oha, e quant wabla de Pajer, Dona Marlin, quant Oz und quant zu Stich?
5: Ma, wie, la deramo, non so, la deramo, nu deramo Euros, la deramo, quel, la cella verum, ci verno rinautin, ora. E non sa più non dritto, ma sa invece fatto fare questo stipo di Genovea.
0: Oh je, ma va in USA alle in mince casa, in apoteca in l'auto?
5: E non è in un'auto più non dubbi.
0: Allora so quel problema è sciolto. L'apoteca dell'auto displegai per mangi in acqua e ci cerciai in zona Marlin. Grazie mille, addio. E noi continuiamo giustamente con la terza proposta. RTR Bundi, ci è il telefono.
6: Vindi, che Rita Casalta.
0: Dona Rita, vede c'è Oella, penso.
6: La ID.
0: La ID, ha fit simple, la carta d'identità. Si svol ir all'estero in mince casa obbligatorica, dunque in sé er in otras formas, o dunque osa er il pass o la carta d'identità. E la communication ti rimangi di nuovo andr ces is e ci ces is. La ID è quella sulla lista di una ritem di splesia. Grazie, Fitch, bel di, adia. E il telefono sclingi in avanti, o se gira quel co. RTR Natalia, buon dì.
7: Buon dì, che Matilde, di Rungstaglion.
0: Dona Matilde, con c'è provella?
7: Io provo col triangle, che si mette in una panna con gli auto, lo sviluppo.
0: Mm-hmm. Il triangolo de panna è quel obbligatorio anche gli auto comunica se ci sono una panna o un accident. Ah, donna Matilde, nerna qui ci voglio dire, mi displeggia.
7: Qui è bien,
0: fico grazie. Fico un'altra volta, addia.
7: Addia.
0: Una proposta, posso incipire incontro. Non lo c'è, 20-25-30. Forse c'è qualcuno l'ultima provincia. Questa volta non per quel proprio di più di essere il cas, o se c'è Giovanni de Mem per 40 francs.
1: C'è Chauses.
2: Presentata Nickis Cuira. La facente per mobilias e decorazioni. Nickis-vonwelt.ch

type. Musica da quist'an BTS con Swim in 6 minutes is les 10 fustadais RTR in lundesdi ins mezzdi.

0: las novitats ter RTR.
1: Il concern Grischun Repower saia, malgrà in Gudoin Pipitschen, content con il risultato della prima mesadata l'on. El in scunter dal Stadis del Golf in Loman na ostutina Betschliu. Jedes Tiesch, per vus al Mikrofon Maria Fieli Biengi. Il concern d'energia Grischun Repower ha fatto la prima mesadata l'on in Gudoin da 34 milioni francs. Comparaia con la medema periode dell'on passà, saia quai in minus da 28%. Tenor comunicazione da Repower, saia la produzione da forza elettrica in las agnes ovres d'aua stada pi bassa che la media da Blair Zons. Quai per via della pauca nae ve la Sicira. Malgrà questo minus, discura la Repower in sia comunicazione di un buon risultato. Guliva le perdite aia per parte del commercio d'energia internazionale. In l'Indonesia continua la cerca da persone sparite su entre la disgrazia di una navetta e nel Lai da Java. Le forze di salvamento sono tenor le autorità con barche ed aeroplani in azione per cercare le 129 persone che valen anche sparite. La navetta con passa 240 persone a bordo ha ieri ort motivi anche non in conoscenza faccio naufragi. Almeno 6 persone sono morte. 112 persone sono intanto venire salvate vive. L'inscunter dal Stadis del Golf in Loman è venuto a Sha. Acnamain volevano l'Iran e l'Oman oggi inscontrare a Mascat per sottoscrivere in una convegna davart nuove rotte di abbastimento in la via de Hormuz. Era altri paesi del Golf erano invitati. Il Bahrain, che prima già veniva attaccato all'Iran, ha dall'incetta di vent boicottare l'inscunter. Il ministro dell'exterior dell'Oman ha scritto in la piattaforma X sai a l'inscontro venisse uscì in l'interesse del consenso. Plirs paiais in ragione hanno già visto che il termine venisse spostato, rapporta l'agentura da novità iranese Fars. In nuovo termine per l'inscontro ne ha dati attuale ma in becce. Il Canada vuole intensivare sia relazione con l'Unione Europea. Quai dentant senza diventare un co-membro dell'Unione. Quai agisce il primo ministro canadese Mark Carney. Il prossimo tempo detti a discorso con rappresentanti dell'Europa, tra l'altro davart energia, intelligenza artificiale e defensione. Era proiecti di infrastruttura comunale vengono trattati. Ragion per la vicinazione all'Europa sai a tenor rapporti l'escalazione della disputa d'economia tra il Canada e gli Stati Uniti.
2: La meteo.
1: L'avant mezzì comincia anche sul tracce e il suo enter mezzì deve dare aura sciccia ad adina da pli fase sui aivas. Le temperature maximali entrano per 24 gradi a Quira e 12 gradi nel Valrhein.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
3: La ciaccia grigiuna fa posa, ir era l'ultimo dì della prima parte della ciaccia otta, us dopo una posa di un'efnezieva em ciacidras e ciacidras, e ci notte la chance di implir lor glaceres e lo spareiz con corunas. E ci ci do us nov su rtr.ca per tu ciant ciaccia, que udisus in poz minuzco, mia nom Natalia Diller, già vi giun bel lundes di.

0: Un classico di Elvis Presley, con sia Suspicious Minds. Ir saire is la prima parte della chaccia in grigion ida a fin, o se docque posa a fin l'ora prossima lunedì, per cui darci noti un buon momento per riflettere un po' questa chaccia. Qui c'è RTR o ad una fate fa, ad una d'arciò, questa volta l'ora in nostra emissione di Vita e Creta, 38 sulle sfide della chaccia durante il tempo digitale. Digital è senza naturalmente il nostro RTR con la nostra pagina online rtr.ch e il redattore di quella pagina 30 rotter è Florian Mon. C'è il signore di tutte queste riflessioni, Florian?
1: Che la caccia moderna ha da sbattere con plire sfide, sei di quei l'urbanizzazione, sei di quelle scienze per caccia e natura, sei di quelle fotografie di predes che cacciadores e cacciadores publication e le media sociali.
0: Quais proprio quei ci svezza per il momento un po' dappertutto con queste medie sociali, c'è il loro proprio problema con queste fotografie?
1: Insomma, più baul è quasi negin. In Zadina schon fixau il momento di caccia, sei di con calore sui presentones, avon fegbe a ons, ni sei di quei sin pupi con le fotografie. O zan di che tutto digital si drasa in un tom per parte senza controllo, questa è la problematica del di il presidente della caccia svizzera, il Florin Fili. Il problema è che si dà mal capienza se le fotografie vanno online nelle medie sociali, non che le auto vese le foto di preda senza quel contesto. Della società di oggi dite che è proprio la reputazione della caccia, che è una metoda per regolare l'effettivo della selvaggina.
0: E c'è capito allora?
1: La caccia si vede perdere acceptanza, soprattutto per gli altri che vivono e crescono sia il mercato che ha buona relazione con la caccia della natura. E da lato è una discrepanza, Florin Fili illustrisce qui con l'esempio del Vadisi d'Alp, che ha un piacere di vedere, avanti su entra l'ustraia d'un posto in una cotletta Vadì. C'è che se vede dentro il pastiere del tagliere viene ignorato. Gest della generazione Z, quelli che hanno 15 o 30 anni, muss in studi che vesen la caccia più negativ. Per cui raccomandano di non più unioni di caccia e di fare foto con il mio rispetto per gli animali, scocchins fa e la caccia generale, a mettere al centro la dignità degli animali.
0: Also Florian, non pubblicano le fotografie, le nostre online fotografie di caccia. Scu reglans nus qui?
1: Il tema è un buon offs per noi, in 10 anni più le più belle impressioni di caccia. Avant la caccia vengono nostre regole, mi chiedo poi discutate da niente, da fissate, con le souvenir fotografie, va la discussione se vengono e vengono. Per noi la caccia è una tradizione grigione che biars fan parte ed è bene una parte della regolazione della selvaggina. Per cui non è tutte le parti venivano usate, le belle impressioni della teglia, d'anton è la loggia che c'è dura con la preda. Per noi la dignità degli animali è il centro, noi pubblichiamo nelle foto meno esplicite gli animali in una posizione indigna.
0: Ci decide allora alla fine del quinto se qualcosa viene pubblicato o no? E io, per esempio, no?
1: No, ti è parte di quel team. Quel team consiste di più persone della redazione online che fa quel lavoro. Se le fotografie sono chiare ma in ordine, lui pubblica quella e quella che ha sorvegliato. Se dà mal se dirà, se viene discutato il team, qualche intorno, lui decide insieme. E da in tutto caso, bo in garanzia che le foto vengono pubblicate, sei d'anton edi che la maggiorità delle scacciature trametti foto degne e biale, con rispetto verso la natura, e da sei fai piacere a noi, a più semplice nostro lavoro.
0: E quelle belle fotografie c'è taiso appunto RTR News online su rtr.ch. Ed in caso una fotografia che non viene forse una volta pubblicata, non essere triste, vuoi aggiungere anche un'altra, ci consta con le nostre regole, o se vuoi poter partecipare alla nostra concorrenza. Per tutto questo non è mai tra le mie fotografie, potrai essere quella gugenda feroce durante la posa di caccia.

0: Baschi con dis lieti des es lo registra les DJ Mates. Ed ens che vus, curi su as ter vas telefone vais una hectica ed un stress be pacific. Id es posa de ciaccia que vol dir che nasa concurrenza dels butins fo posa annunces de preda do quellor der ciolefne ci vain o se che usa oz nu vais de cuore al telefon ed els prossims dis un giunes annunces de preda alles DJ Mates. Tot un po' in più pacifico, Stefna.
1: Il calendar.
0: E dove esa è pacific c'è ci per tuoce occurrences in Grigion e Romancia. Des un calendar vuot, vuol dire un dì per stare un po' più pacifico, con un po' più poche termins ed un po' più poche occurrences. Temp per fer orden con la roba da ciaccia durante la posa e stare da compagnia con i piacers. Pili Pacific, giodello tuon, ed as fe un bel lundes di.

0: More Than a Feeling, Boston, sempre vers Cotter, RTR. E nus dains ossa un sguard, che ci gira usce els prossims dis in Rumantschia. Per exempel, l'acziun Rumantscha Domat, doque du spepassa 40 anz. Ed es una gruppa d'interesse da Domat, ci cura la lingua e cultura rumantscha in Finentscha. Non es un gino union, ma bain simplemente la liet da Domat ci s'engaja per la vita culturella. E da temp a temp, doque allora appunto un event d'interesse local. Usche, alla gruppa d'acziun Rumantscha Domat invidò a Theo Haas de fer una guida culturella per las vies de Domat e quella allo prossima giovge al 17 settembre. Gabi de Gonda allora domandò a Theo Haas cuccia so da smettere a vent usche una guida tris Domat.
1: Qui in se setz in a causa che va bega fitch gic. Mi sto l'uvrida che venigens a an dem ist er trass und tot, perché da la socci du schon pittost, an schi wieder wenn ich gier, also stehen sie verdarkt und es wenigen sie dures. Aber qui ne gibt Problem, qui du gehen sie schon so tätsch.
2: Also Theo Haas, in a guide tras Domat. Tjai logans emblematics de Domat, lois muss a quels que se participation, ne o figes tot formada. Biars man je speras vi a Domat, ad un canoschen bol cock de Domat. Tjai les propi muss a.
1: Ja, la causa è natural Domat, as qui che nous venze vogliu tontos grondes arses ai vergau. A Domat eben se setz, vegen fitch in gron cock historic play. Eine Part Historiker schon auch über ein anderes Wissen, das sind die Jahre, das sind die Markau der Queer etc. an natürlich tut anderes possible Dates. Der Nuss ist auch schwierig, dass wohl das Grund des Arztes, du hast gerade die Antiere Wissen gearbeitet, die so ein paar Puspäve, die oben gehen, die auch sehen, dass wir an ihnen natürlich schwierig, Kases, Fitsche, con grande montata historica. Quelle case attention das player de un 1800 to 1900 das pives ne ve
2: queren quelles duas arses grandes stades
1: oh questa è jo chavel centene 1878 alu strujani vu jo bugeo sei pu spera vi snau un cache pu spei as jeu a sventa venza un jo duas arses grondes de quartier sina 1870, che è fatto grondons, perché qui era val diretta alla vicinanza della baselga parrocchiale, all'altra è stata 1903, da Vosa Gonda, Arsa.
2: Pia, qui è naturalmente ciò fastidio a Domat, ma Domat è tutta in vita che vive, fitch ferma la cultura. Teo, voi non ci vuoi, se sbaglia il bottere in B, a mai stocca la baselga San Gion?
1: Sì. Pau emblematic quella santupada sette la fantonga davon la crunga de pibaut quella fantonga anzi sette in medaillon che in regurdiencia a nostra heroxa cosceia da dom da Lona Maria Bühler da da fa col stres de match da 1799 con il svevens cosceia il samboys col franzos dente sur Silvans a questi domi, a questi diplomi, a incontri ai francesi, a trascui anni eba, a sessetz, a regurdiencia, a cui anni svente ion 1953, a faccio quella fantonga nuova là, una bella fantonga con un medaillon, a cui sei eba, che faccio dall'Ona Maria Bühler, in una nostra due heroxas qua in Grigione. Weil Speranza, die sagt schon, mit der Renin Perpinka, sie studiert. Ah. Wenn sie sehen, Son John in Natural Epperglick, wenn sie Son John noch, und wie Lano genau, und das Pigron, Schatzes von Mons, das Quickle, Son John, sie crescht, sie ist in der Tumma, Turera, und quella, und sie setzt mai venida, Dona Gede, das Grund des Arses, John Vishnonka.
2: Theo, io suppongo che vous vestre mincia, B. Luke. Sia historia, c'è persone che doen se senti plidentate da venire quella dieve sera alla seat a von Fantona?
1: Gioia, è tutto quello che sono persone che sono interessate vede cultura, vede historia, lessen udì, forse si che hanno forse un tolandroso, un bigo udio, questa è la persona che intreccia in natura qua in domo, forse un bigo scigic qua, da qua, ternus. Per quels e quei seguirens che è interessante che sa da in per scazzes sin veie a vai speronza che se tas qui credo che quei interessante sera.
0: E la guida con Teo Haas e l'ora scuccia venzo di Giove Gela Saira alla 7 per Rumens, ma scuccia Teo Haas dis?
1: E sa essa naturale che forse quels che ti pescano perché si vengono a mangiare, perché in tutti i fici interessai a l'usare di energia naturale in per plaise e ne fai una resumazione corta per tudesca.
0: Di mena vos podais erpilier con vos vos accompagnament. Ci nu discuere Rumens per ir? A ceminer tres domet e nire saver depui della Vginetia. In Giovgia Saira, alle 7.

0: con musica di buona linea della Meghan Trainor, tris il lundesdì, qui scadere Get In Girl, e duscese precis deixens le zundes.
1: RTR Impuls.
0: Oz docque Impuls Misterius. Misterius dell'autore in giardinese Romana Genzoni, il titolo Missing Person Report, il Marlon Brando del Bellevue.
2: Il Marlon Brando del Bellevue pareva be un veterano bleach della guerra da Vietnam in un paese senza guerras. El viveva su via, las chorces da Churam erano meme strettes. Surinjo metteva la giacca verso sciura con le tasche e la cinta da patronas. Sulle spedle pendeva una pellerina, scu d'un altro centinaire ci deva un flair da deliberatur. Superheroes portavano pellerina, Batman, Zorro ed altri uomini travestis ci difendevano la protezione della notte, la dignità dal turmentos. Marlon dal Bellevue aveva forse ispirato films d'azione o il teatro. I cavalli che ramassava in una cua da cavalli erano nie stilts l'ultimo tempo. Ma el steva in cagalif e con chamas larges in sias biker boots e tneva la braccia davent al corp scuscia montagnas da muscle scuffledes l'impedissen d'aver una posizione luccia. El pareva d'aver combattia la vita e sciabain cel aveva pers bgers combattes, voleva salver calciosa per si svelstis. Eroic varon penso bgers da quels ci passevan a pe o da quels ci guardevan or dal tram. Savesse re a mantener quista dignitet cieva un destin pesant, savesse re a minscener c'ad vent una leggenda dal Bellevue e ce la lietam cercia.
1: Impulse.

0: Las novitats ter RTR.
1: Suenter l'accident con un car a Susch avrà la Procura Pubblica Grischuna in una procedura penale contro il chauffeur. E a Quire è venuta l'iniziativa cantonale per Danese Blutz, con passa 15.000 sottoscrizioni. Jeles Indisch, per vous al microfon Maria Fieri Biengi. Suenter l'accident con un car a Susch avrà la Procura Pubblica Grischuna in una procedura penale contro il chauffeur. I va per plir suspects da ammazzament per negligenza, scoer plir suspects da blessura corporale tras negligenza. Quai ha la Procura Pubblica conferma sin domanda dat RTR. Il car era Giev Giassaira da viadi da Zernetz in direzione Susch. Il territorio da Less e il car con 45 persone a bordo venivano via. 5 persone in mortes, le ulteriori in venire splessate, per parte era greve main. Ciò che fa diever del traffico pubblico o da percadis nel Grischun, due quai poter pagare con Danese Blutz. Quai pretende l'iniziativa cantonale da Danese Blutz che oggi venire sordata alla cancellia cantonale Grischuna. In tutto hanno sottoscritto 15.700 persone l'iniziativa. In la sessione d'avust aveva il Cusel Grand già esordato alla Regenza l'incumbenza che doveva garantire che si può pagare con Danese Blutz le infrastrutture e purgire cantonali e comunali. Con Danese Blutz. Qua decides la Regenza le eccezioni da questa regola. Dall'iniziativa inoltrata decides tenor comunicazione dentando il Cusel Grand le eccezioni. Il producente veste dire su ten e l'ingeria svizzer Calida e veni sentenziato ad una indemnizzazione da 6,4 milioni euro. Ragion per quai è una dispitta in connex con la vendita del settore da mobilis iert da Calida avant dus ons. Il comprador del settore, l'impresa francese Peugeot, aveva oriundamain pretendì in cestida 39 milioni euro. Davart las ragions concretas per questa pretensiun na dati in agines indicazions ufficiales. Contra la sentenzia po Calida anc far recurs. L'interpresa veia usa examinar la decisiun dalla drecira commerciala a Paris. E per finir ter il bal a pe. Christian Fasnacht na dat petschpli en la nazionale svizzera. Anche avant che la nazionale, dat se sem prim giu, su entre il campionati mondiale in l'America del Nord, ha el decis da terminar sia carriera in la nazionale svizzera. Usche jo dat Christian Fasnacht ca 32 ons, dar il Young Boys da Berna.
2: La meteo.
1: Su entre in avant mit dieser Tratsch, du eil su entre mit die puspedar fase su jivis. Las temperaturas maximales entranter 24 grads a Quira e 12 grads in el Valrhein.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaciones chatais in rtr.ch.
3: RTR. Mes di, mes radio.
4: L'Alp Prasura, su 2012 meter sur Santa Maria in Valmesteir, is il d'accesa della pestre e signona Aita Largiader. Al main durante il mais de stet. Già per la 30 volta is el stede quiste stet su l'Alp Prasura. E que, tutt'una ce l'aveva dit, ceva la prima stet, una volta e me più.
5: Quai sarà sta quel moment, ci cosa dici, ci verrà maciuva il virus dall'Alp, ci capita blers. E ed era d'una scena ciao, c'è du ton, se va niente a casa, ma è sempre triste, è sempre come già, delle svacce, ci sono delle nostre svacce naturalmente, quella relazione è profonda con le bestie. Hai, è sempre come già, delle svacce, del team, della vita su un'alp e naturalmente della città.
4: Hai, dort de düne Wattes sind nur etwentedes ulteriores Weinchen auf Wattes, tja eite lagerer. O paketola buge per ir ad alp. Per ce c'è la foque, udis vus, in questa mezz'ura, al microfon per vus, Natalia Diller. Bundi!

0: Ed in der ciò leger da terlere Paulino Clacun d'Estraliun. Sün l'Alprasüra, perciura la signuna aite l'argeder insembel con si partenari ed al team 55 vaccias. Ella ha una d'un zaina ciuccals ed un per gilines. Ed in postut produia ella col lat de las vaccias al cerul d'Alp.
1: Ma i desi la satisfacción da d'aver fatta il per mai come un pes. Zaira sono io staungla, veni letto d'ombain e clera buono stuni su bot e ma ad una gente, ad una con buona voglia e bler plagiare.
0: E non è sbeda stare su bot, ma bain fitch bot, els dis su un'alp, quels sun lungs. Es comainza la buon'ura alle 3:30 del dì svemlura a film Geras Votas la saira alle 8. La vita ad Alp è però precis il mondo di Daita Largeder. Co a Sainte Elena Epe uscida conter a ses ves.
1: Hai, io creio che questa vita da stas in Alp la saira io al più ferm a mai me ves, perché può avere manch viver quel che vivi ent. Ora in la natura, insieme con le bestie, lavorare con i mounts, fare cerul, fare pinch, fare un prodotto.
0: Durante il mais da stede è il giusto profil da questa sera sun l'Alprasüra sur Santa Maria, il mais in Vien, lavora l'agente de media veterinari Loretta La Spitex in la Val Müsteir. E da più da qui, tocca loro giusto in c'è Enzles Undegemetz.
2: In Bell in de Sdi, con la musica ter RTL.

0: Despuè 30 anni va aita l'Argeder de Santa Maria ad Alp. Despuè 3 decenni gestionesce ella l'Alpresura sur Santa Maria con 55 vacces e una donzaina ciuccels. Sieva 3 mais ad Alp, torna ella l'ora d'utuon d'arciò John Val. E là, alla despuè 10 anni una lavur per la Spitex.
1: Per me è già figlio bene di fare due differenti robe. Appunto, da sta questa vita d'Alp ci dis tutto il chatter e sono loro già motivata di dire no, se per il momento loro da spedire già per lo Spitex d'inverno non da ci fa figlio bene con gli auto e figlio bene e avere la combinazione da fare due differenti robe per motivare da ci adunare per la vita John Val o la vita normale o che si vuol dire.
0: Il primo d'era che però schon er greve da chatter zieva treis mais sün alp una lavur John Val. Il sche alle proprio stu wie combatter per avair er lavur sur in viern.
1: I d'era schon un ret combat, posso dir qui per poder chüffer questa soluzion per avair er in viern in occupazion qui in Val in giuccio stun in giuccio leser star. In unese in vista simpli ad abler di squars e cosa dici combatts per poter vivere queste due vite o se per il momento funzioni figlio bene
0: scopeste i signori survenga ai telargi del loro abgera e conoscenza oramai c'è la vita su un'alpa vada ferbi da stet d'era però appunto scucella odit greif da cetere un patron si te la ingaggia per ulteriors mais dell'anno.
1: Ja, wer du ne Gräf, ja, stell dir ne Tscherche, der uns ja hier kommt, ist Stackles der Banane, der du ne Lönchel, ist Tscherche, die wir in der Tschauail, die ma paar Heitsche, la Kommunanze, wo das war ein paar Dapü, es war ein paar Pü erwert, per Personen, die fahren forse, appunto, er in Teil Tschater, oder du hast Robes.
0: Però intend alle cetto una buona soluzione con la Spitex, di meno un guetto più con Schackles de banana. De più del combat, però è della vita simple e dura ad Alp, quinta aite già largerer l'ora anti il profilo di questa sera a partire delle 6:30 cotter RTR.

0: Take That con Sweet July. It is als 14 de September, les 11 e mezz. Maria Fieli, alles Novitäts per vus.
1: Suenter l'accident con in car a Susch avra la procura pubblica grigiuna in a procedura penale contro il chauffeur. I va per plir suspect da ammazzamento e da blessura corporale tras negligenza, quai alla procura pubblica confermas in domanda dat RTR. Ci che fa diever del traffic pubblico da parcadis nel grigiun, tu hai quai pudair paiar con Danis Plutz. Quai pretenda l'iniziativa cantonale da Danis Plutz, che oz veni resurdata alla cancellia cantonale grigiuna. In tut han sottoscritt pun 15.700 persones l'iniziativa. Il giugadur da Balapé, Christian Fasnacht, ha decis da terminar sia carriera in la nazionale svizzera. El veglia cialar cura che saia il pi bel, all'atlet da 32 ons scritt in las raids sociales.
2: La meteo.
3: Presentata la Source IT AG. Vos specialist IT in la Surselva. Infos in source-it.ch.
0: Ed er schi appel moment in che un per rest de nüvles, ven quel seve mezzi l'ora di una pisula liv, ed a cui arriva la temperatura l'ora fine a 24 gros, in sur e su a selve fine a 23 gros, ed in inge di nota, dopo in che agriabels 20 gros.

0: Sarah Larson, un cover vengeance les dudes. Le stet quale es passede, e du sei tornen plemplemet er les vaches der ciò dell'alp, un grand eveniment, son naturemens, quistes cergides impustut er, pels paurs, ci vezzen lor vaches der ciò zieva le stet.
1: Gei, è senz'altro un moment emozional, in svese gli animali che hanno dato giù la primavera, poi si è sviluppato durante l'estate, e è veramente in celebrare.
0: Ma non è per il spaus, è una bella festa con questa scergita d'alp, ma bene, è in sé per tutta la finanza.
2: Ho fatto naturalmente in qui a Noronada, con quel ciuppiale e tutto, e faccio una festa grande lavoro di spaus, naturalmente. Io credo che tutti i gaudi anche, e tutti i balletti di, naturalmente. È proprio geniale.
0: E preciso per cui è senza nusstos, è la scergida d'alp a Braille, e vanno filmò tutto questo evenimento, che in caso che voi sois mancantò, potreste usare e riguardare la scergida d'alp su rtr.ch, per la scergida con bellezza, decorazioni da vaccias e tutto ci tocca tirs. E lo da spera, c'è tasso lo registrare in nostra concorrenza di fotografie, delle più belle fotografie di scergida d'alp, che non stu essere da quelle da Braille o da... Da X una vaccia ci dera su una Alpe Brian, ma bende X una scergita d'Alpe da qui stan. Il premio di questa concorrenza di fotografie è loro impostut fitch interessante per gli ameders di Cejul. Ad oda guadagnir una buona mente di Cejul d'Alpe, tutto da cederte nos online su rtr.ch.

In 7 minuti sono le 12 tempi di regenter. Noi siamo in giro les 12 mezzo per le gratulazioni. Il microfono per voi è Natalia Diller. Ciao, buon appetito!

0: RTR, il magazin a mezzodì.
1: Per studentes e studenti della Università Svizzera comincia oggi il nuovo semester. RTR ha tutto l'occasione per toccare il puls del studio romanzo, impostato all'Università di Friburg, ed è tenuto ad un domain interesse per quel studio.
2: E da oggi bopli in motivazione. Di studia già a Friburg, Schinswende, in una regione cattolica del Grigion. Pli Paola è questa un factor importante.
1: Questo è uno dei motivi, dichiara Matthias Grünert, professor di linguistica romanza a Friburg. Questa è col studio di romanza, nabe a Friburg, ma era Turic, risposta da in questo magazzino. A Berna comincia oggi la sessione d'autunno, nuova una survista di questi temi ci daranno a discutere il Parlamento. E per cominciare, va a pels danes bluts, respektiv pel gewüsch de paiar cun ques er in futur prestazions publicas. Per vol microfon, Elias Zuzeos, allegra. Cun 15.781 sottoscriptions es nida surdata l'iniziativa cantonale de danes bluts a la cancellia cantonale. L'iniziativa pretende ci può pagare per tutte le prestazioni pubbliche e con danes bluts, per esempio per parcadis, toilette pubbliche o l'auto da posta. L'iniziante Berta Caminada è della vista persone di diverse età e regioni ci vogliono pagare con danes bluts, non discriminate se non è possibile di pagare a modo digitale.
3: Noi vogliamo inviare Vals, il canton, a noi siamo stati in quelle Vals. Che avevano, che anche sono dieci, non sanno niente da. A questo è triste, deve essere ciccia.
1: Le sottoscrizioni vengono verificate e in seguito deciderà la popolazione grigiuna se deve essere possibile di pagare prestazioni pubbliche con danes bluts. Cura che l'iniziativa venga avanti al pöbel, non è siamo concente. Dopo l'accidente con incar a Susch, driva la Procura Pubblica Grigiuna una procedura penale contro il chauffeur del car. Il dettaglio ed ulteriori novità a nostra redattura da novità, Yvonne Simon.
4: I va per plirs suspects d'ammazzamento per negligenza, square per plirs suspects de blessura corporale tras negligenza, quale procura pubblica confermas in domanda da RTR. Il car era gievgesaire de viadi da Zernetz direzione Susch, el territorio da Lessa, il car con 45 persone a bord vini giù via, 5 persone sen mortes, las ulteriores blessadas per part gref. I vale la presunzione d'innocenza. Scienziantes e scienziati della ETH Lausanne han comprovat chemicalies de gomma en latch grif. Elles ed els han analisat latch de 17 purerias svizzeres en 7 han incetat almen ina chemicalie de gomma, scrive la Scolauta. Se quelles chemicalies de gomma han conseguenzas in la sanedat, stoppia anc venir inter curie. In imprendisati una matura al gimnasi, chi che fa suenter il tempo de scuola obbligatoric in a scolazione, ha de principi migliores chances in il marciano de lavur. Os mussen novas cifres dell'Uffizio Federale de Statistica chi rende er de prender suenter pli tard en la vita in tal diplom. Redund 11.000 persones sur 25 Jons fan mincion in a scolazione professionale o in a matura. Le cifres mussen lur situazione professionale square finanziale e se il migliorato quadras merchant. Cinque ons suenter il diploma e lur paia brutta crescida intras lauter da 3.500 sin 5.200 francs. La Società Aviatica della Lettonia, Air Baltic, che era partenaria della Swiss, ha iniziato negli Stati Uniti una procedura di insolvenza. Tenor Air Baltic na disturbia la procedura di insolvenza negli Stati Uniti beci il managi. Per passagieres e passagiers na samidia na gut. Con la procedura negli Stati Uniti vuol la Air Baltic trantrauter reducire la charge dal debits e stafire una solida base per il futuro. Er altre società aviatiche hanno già duvrale procedura americana, per esempio la società scandinava SAS o la società americana United Airlines.
1: E ora mo novos del Balapé Svizzer, la nazionale Svizzera sto il futuro ir sulla piazza senza Christian Fasnacht.
4: Christian Fasnacht n'ha dat spetsch pli en la nazionale svizzera. Anche avant che la nazionale dat ses en prem geu, suenter il campionati mondiale in l'America del Nord, ha Christian Fasnacht decis de cialar cun sia carriera en la nazionale svizzera. Tut en tota el da 24 giucs per la nazionale e fac 5 gols. Usciglio dat l'om de 32 ans per ils Young Boys.
1: Ed es las 12.5, wo te leivet RTR.
0: RTR. Il magazin a mezzodì.
1: Stübgia Romansch, quai es poia a Turic e da Friburg. Intanto le cifre a Turic sein stables, dette Friburg a dünne de main studentes e studenz Romanschs. Per l'une per vide la distanza del Grischun, per l'altra per vide un trend. Matthias Grünert, professor de linguistica Romanscha a Friburg.
2: Gedat in

0: Schwizeras. La scelta de Roms ci sposti ob giaris grande, una de las indombrables opzions, es el studi de Romansch. Quant popular c'è quel es a Laura Schütz voulu savair, e la inscontra Matthias Grünert, professor de linguistica romancia a Fribourg, e Rico Faller, professor de literatura e cultura romancia a Turic.
1: Per studenti e per studenti entscheve mince mai miet settember in una nuova fase della vita. E scie per quels e quelles che entscheve in studi de Romansch. Ci che si decide per il studio de Romansch se profondesce la linguistica e la letteratura e cultura romancia. Quei è possibile alle università di Fribourg e Turic. Quanto gli aut attrae il studio di Romansch? A Turic è l'interesse per studi stabels, di Rico Faller, professor di letteratura e cultura romancia a Turic.
2: L'interesse per il studio di Romansch è naturalmente ad una gruppa relativ piccina, ma ad una gruppa relativ stabile. C'è con quella con altri rams, in cui i numeri sono grandi differenze, o per parte degli angioci, per noi è il numero di studenti e studenti in genere relativ stabile, ad una 30 o 10 fin 15 studenti e studenti che partecipano al corso.
1: Quals die stocken quindi Studenten e Studentes seggen lieut sin scalim de Bachelor, Master, Doctorat, nie lieut de la Scolalte de Pedagogie de Turic. Autor vesi ocul interesse all'Universitat de Fribourg. Come Thies Grünert, anci de l'Uvrasco Professor de Linguistica Romansche, Lyon 2014, devi e keut sege quindi Studenten e Studentes. Culson segge l'interesse denton lo eusen a vos. Actualmente, dati mo tres persones che studeggen activamente Romansch sin scalim de Bachelor. Quelle sen enton inscrittes alla Scola Alta de Pedagogia Berna e studeggen Romansch co rom d'instruzion. In sicci che studegge classic Romansch, dati actualmente negin. Ina ga eri tradizion di Fribourg, de co ozendi bupli. Matthias Grünert.
3: Fribourg ai memelonge neven, e dat Oz Bopli in eine Motivation, de di a studeggia a Fribourg schins wend in a Region Katholika del Grischon, pli Paula e questa un Faktor important. Wie dir wend gedat in a di Grän Generale, dir Studis de Lungatz. Ins Präferesche Studis kun in a Orientation pli Pratika. Pli Paul studeggia wens Forse aun pli Tost, Lungatz e Literatur semplement per Interesse, senza saver ordavon, c'hai chins venilu a fa con quai.
1: E il contact col Franzos, agi semidaus. Quel agi oz in importanza pli pincia, abia lieut agi respect di estudigia in il mercau francofon. Las universitats volen svegliar l'interesse pel studi, cun sontir maturants a maturandes. Rico Feller.
2: Nus fänds sforz fitch aktivs per informer in postüt gymnasiastes e gymnasiasts, sei a quei il ram da lavoratoris e visitas als divers gymnasis grijums, sei a quei cun lavur da medias, cun referats, nu c'è nus invidenza classes da gymnasis, per exemple referats publics.
1: E l'Universitat de Fribourg fa visites als gymnasis, a publicesce interessantes lavurs definizion. Matthias Grünert.
3: Per exemple, genus vain giu in un lavoro di master non in crimi hai venuto scritto da quella studente e qui hanno lui hanno mai comunicato wir sono
1: ma da qua trovi insomma il studio di Romansch Rico Valer.
2: E grazie a questo è evidente che il Romansch deve avere un futuro trova che era in futuro persone professionali che hanno un'idea del Romansch e grazie a questo trova era un studio per quelle persone e quel studio è il studio del Romansch.
1: Si dà più poco che gli altri che studiano il Romansch ma anche quella lui ampliare sparte con la cultura, ricerca ed istruzione.
0: Des erste già Romansch la domanda forse è un ocello. Per dare un esempio dei temi attuali, il semestre attuale farà parte del programma delle studenti e degli studenti romanzi dell'Università di Turic, il turismo e del fenomeno della naif e la letteratura. A Berna comincia oggi da mezzodì una sessione d'autunno del Parlamento federale. Quella potesse nir magari intensiva. Sul programma sta una convegna de commerci liber, il futuro della più grande banca della Svizzera e le relazioni bilaterali tra la Svizzera e l'Unione Europea. Per dare una corta survista da qua ci spetta, è un collegato con il nostro corrispondente della Casa Federale, Adrian Camartin.

0: Adrian, cominciamo con l'ultimo tema, i contratti bilaterali trais, al cusai del Stadis debattesse questi contratti l'ultima ultima della sessione e qua durante giusto trais dies. Un pacchetto grand.
1: Absolut. E già l'intera documentazione, la convegna scotala del messaggi del Cusai federale per il Parlamento, quei d'ombren pliras mille pagine, 13 ans avenue contrahau, discutau e se scagnau bumo dentro la Svizzera e l'UE, ma ben è un taifer la Svizzera.
0: Perché vai exact in questo contratto?
1: Dina wart vai d'actualisar els contracts bilaterals che existen ja, also per exempel el sektur de la libera circulation de personas, ni el traffic sin via e dell'aria, ni l'agricultura. E lu dat in entira ricce de noves convenies, electricitat, la sigertat de victualias, la sanadat, reglada de nief, doi eveni la participazione de la Svizzera als programs de perscutazion e scolazion, sco Horizon Europe e Erasmus+.
0: De mena una intera reccia de novas convenias, ci sono os punts ci daran da discutar.
1: La grande domanda è con bia de recch de l'UE che la Svizzera duaini sto surprender e nua che la piarde a scia e sovranitat. Pels adversaris, in tutte cas bia mi mia bia, la PPS cionce in quei connex di erdina da din contract sot mission. Ils aterrens per incontro letz accentuation che l'UE sai di hand la pli grande partenari de commerci della Svizzera e che sai di hand pil bein sta dell'economia indispensabel d'avè relazionsstabiles a quai è il futur. In altra domanda che viene procurata per una debatta animata e la compra pincia ai schei drove sper in gie della popolazione svizzera e è un in gie della maggiorità del stanz per l'udi gie a quels contracts bilaterals trais.
0: Era decider all'urna n'era no probabile davanti una seconda convegna con la tanto la Svizzera e del Stadis Mercosur. Qua sono le frontes però in paio in otras, Adrian Camartin.
1: Yeah, la sessione del Stat al Consiglio Nazionale giù refusau la convegna del commercio libero dentro il Stadis della EFTA, della quale è la Svizzera sauda, ed il Stadis del Mercosur, also l'Argentina, la Brasilia, il Paraguay e l'Uruguay. La regione decisiva pil na è probabile stata che la Combra Gronda ha bovoliu pagar all'agricoltura svizzera 880 milioni francs, qua esco compensazione per quella convegna. La Commissione degli Esteri del Consiglio del Stanz letza in prova ossa de salvare la convegna col Mercosur ed offresce alle spures ed als purs in una compensazione de bien in una mesa miliarde francs. La domanda è che è uscito contento se proprio le spure del spurs, la Combra Pincia letzte decide oggi schon, la Combra Gronda lo tutto no risultato la mesiamna. Mue è datlu in maggiorità la fin finale il Parlamento federale ha si fece probabile che non vien lo è un studio decidere all'urna in quella causa. Diverse organizzazioni d'ambiente per i diritti umani hanno nadamente già annunciato di voler prenderlo il referendum.
0: Per Blairs Raps vaia April terz tema grand della session d'auton, la regulazione delle banche, konkret de la banca grande UBS.
1: Exact. Il Consiglio federale, den spezial, la ministra de finanzas Karin Keller-Sutter, volen impedir che il pagataglia stoppi tanin eo il ciao, qua esce la banca grande UBS, vin lui indi e la breduglia. Per quai volen ai che l'UBS si diresce si es filiales agli exterior, con 100% a Agen Capital dir. La Commissione d'Economia del Consiglio del Stanz letze vol bo i a Schilunge, a vol lubi a la banca gronda de dovrà per quella sigertat titels d'investizion vaglies speciales che custen nu a la banca sotil strelue pli pauks denes. Ai vegni usa d'esser ja, fitch interessante vesesche la branche de bankes vinsch co il 2008 sventer il bunemain kollaps de l'UBS Pushpay se vi se riscuder con success contro regles pli severes per le banche.
0: Adrian Camartin, live da Berna, da wart drei Themas, die occuperan las prossimas drei Efnas in Chasa Federale. Con RTR Steivac Codino Sucurant, sai quel radio, olure er via nostra pagina d'internet. L'ora mossa las dudas e saides, voi dudi al magazin de mezzodì del 14 de settembre. Quel podeve parlare da voi via rtr.ch. Responsabile Samuel Sossai, novità Ivon Simon, moderazione Elias Zuzeos. Natalia Diller surpiglia quella mezza con le gratulazioni. Voce te levet in mezz'dia agreabile.

0: Las gratulaziuns.
1: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
2: E con Lenny Kravitz e The Chamber is a trentoles dudische metz per vos il microfono Natalia Diller. Belce vos, gratulais sur nossas ondas. Mi prima gratulazione ci dera il cecella vo alla Valeria Plaudabir de Ftan alla festaggio il 50 anniversari. Ven gratulo seguente mainch. Cara Valeria, per tis 50 anniversari et gratulaina de cor e giovijain tod il bun. Sanda ed una pruna belles aventures, un bellischem di oz. Tis om Michi, tis fils Loris e Jarno, tia mamma, tia sor Florina cun Urs, tia figliola Viviana, tia nezza Arina cun David e tis sœurs Esther ed Urs. Per la giubilare Valeria tadlains nos uos a heimwe in Zembel cun Traufer ed il Sternelechtermeer.

Heim vein semmel cun traufer, sterne lechter mir. Per gratulir a la giubilare Valeria Plaudebir de Ftan, ella festaggi il 55° anniversari. A cuira es Roman Schuer, ci festaggi sia 66° anniversari, per ella s'ni scrit quisco. Car Roman, già sasti gudè e non la pensione, e s'allegrà con ties dus beadies e ties dus fels. E nel cor de domat in bien cantadur e se gides nua che manca in auters edifizis. Iau lesel gratulade cor e giavijà tut bien ed in biale fiasta. Il clau e naturalmein era tia figlia. Con il cor viril de domat e iuhe c'ha allegria, podanze gratulir a Roman Schuer.

Il cor viril de domat d'era que con Johe Chai Ligria, ter lo per gatulir al giubilar de cuira Roman Schuer ci festaggia 66 ans. Esav Jain is Erika Schier ci festaggia sia 800 anniversari. Per ella is ni descritta quista gratulazion. Cara mumma, per tiu 800 natalezi, gratulain a ti cordialmein e giovijain mo il meglier pil a venir. Ora von tot, buona sanedat. Fai oz in tec fiasta e gauda tiu di. Quels giavis vengen de tiu Rico, con tes buops Arno, con Sonia, Roman ed Orlando. Ti fidele Mölltaler con eine Herde weisser Schafe es il regal de musica.

0: Per Erika Schierde, Savgianci, Festaggia, Oz, Locentevel, Anniversari, Vains Pudite, Lir, Di Fidelen, Mölltaler, Con Eine Herde, Weisser Schafe. E la cupina, allora Emilia Capeder, de Ruvin, Pudie, Regalir, Oz, in Bunura.
1: Io gratulo a Spugiano, mio figlio, Remo, che è stato di Petage. El vestive a Oz, 34 anni. Ja, nu ti vedo in del tutto mobile bien, sento la pausa de caccia un bia clic vino vonze in caccia. Ogl chat di sounds, ja, ed andi flot.
0: Quais è il più importante? Nus gatulains a Remo Capeder pel 34 rivel e vigens lo rab ger plajair con la cupina de RTR. In 2 minuti. In un minuto, e a quarta in luna, le linee di telefono sono aperte e vous vedete che vi siete gratulati a questo spontaneo. Allora telefonate al 0800 20 25 30 o scrivete un WhatsApp al 079 200 70 07.

0: E già, es a cingens luna, al telefon es Dina Jäger de Sur. Allegra.
1: Allegra, donna Natalia. Hai i miei auguri Ivana Castasegna a Anni de Runt. Ciara Anni, Isidore Tia, mi mangia vivia tuat al bon, sanadà, e forse che mi si incontra per c'è una volta giù al city, o che non viva forse, chissà, mi lascia vera cosa che va in avanti. Hai, è già vivia un bel dì, e hai, sta in gamba. Tschüss, salut da su.
0: E Nusterleins per la Anni Enche Ils Jauers con il Pajaz. Grazie, donna Dina, per il telefono e bel seve mezzdì.
1: Stessa manch, donna Natalia. Grazie
0: a te. Grazie a te.

Ein und Adina de Desser pel Cumplion dels Jauers per gratulier. Quisca deren ils Jauers con Pajaz e quid era il regal de musica per anni de rungs de casa segna ci festaggia l'ocente sisivel anniversari.

Musica svizzera del 2002, plus con Hips Gut. Ultim appell per vostre gratulazioni spontanee. Se avessi sgugendo in città di Vigera, quel cinturlo buon, loro si annunciava a me. De un telefono al 0800 20 25 30 o scrive un WhatsApp al 079 200 70 07.

0: Silo Green con Forget You e perciò è nuschmensch. Ma in sua senza scelta trirle büste, ci ci guadagna ozzaz bons del bon in giardina. Ed è questa gratulazione a Ca, quella is nida de tour la famiglia e va alla Valeria Plauda Beer de Ftan. Ella festaggia il 50° anniversari. Gia vis buon divertiment e buona recreazion al bon in giardina.
1: RTL, las gratulaziuns.
0: Ed è sto lunedì in quart e dis a dia. Per vos il microfono era Natalia Diller Stebein e fin da mem.
1: Il suo intermezzi der RTL.
2: Scovrides Hits e sempre verts
1: Musica non-stop Messe insieme da nostra redattore da musica Annika Dermon.

0: Las novitats ter RTR.
1: L'iniziativa cantunala che combatte per poter pagare con deners bluts venire surdados, quai con 5 giades de plis o descriptions che necessari, la Procura Pubblica Grigiuna investigesce suenter contra il manigiuns, quai suenter l'accident con 5 morts tranter Zernezzi Susch. Quai dus els temas a las duas, al microfone Yvonne Simon. L'iniziativa per tenere sblotze venire surdata oz alla Cianzlia Cantunala. Qualcun passa 15.000 sottoscriptions, c'è che 5 diades de pli che necessari. L'iniziativa pretende che si può pagare prestazioni pubbliche, sco per esempio parcadis, toilette pubbliche o il biglietto d'auto da posta, con tenere sblotze. Os verificesce la Cianzlia Cantunala le sottoscriptions. Suenter decide la popolazione grigiuna davart l'iniziativa, cura che l'iniziativa venga avanti il pievel neanche becchen conoscente. Alla testa del comitè d'iniziativa è Berta Caminada, part faner 4 deputati dalla PPS. Suenter l'accident con un car a Susch avra la Procura Pubblica Grigiuna in una procedura penale contro il chauffeur. I va per plirs suspects de mazzamento per negligenza, scoer per plirs suspects de blessura corporale tras negligenza, qua la Procura Pubblica confermas in domanda da RTR. I vale la presumpzione d'innocenza. Giev Gesaira in car con 45 persone a bordo cu picciater in plazzalta anter Zernezzi Susch, 5 persone sono morte, le ulteriori blessate per part gref. Scienziati e scienziati della ETH Lausanne hanno comprovato chemicali di gomma in latte grif. Ellas ed els analizzano il latte da 17 purerie svizzere. In 7 hanno accettato almeno una chemicalia di gomma, scrive la scuola alta. Se quelle chemicali di gomma hanno conseguenze sulla sanità, stoppia anche venire intercurì. In apprendisadi o in matura al gimnasio, ci che fa suenter il tempo de scuola obbligatoric in scolazione, ha da principi migliores chances sin il mercato del lavoro. Os mussen noves cifres dell'Uffizio Federale de Statistica chi rende er da prender suenter pli tard en la vita in tal diplom. Radunt 11.000 persone sur 25 anni fan mincion in scolazione professionale o in matura. Las cifres mussen lur situazione professionale square finanziale esse migliorada quatras marcante main. Cingions suenter il diplom e lur paia brutta crescida in traslauter da 3.500 sin 5.200 francs.
0: La meteo.
1: Oz suenter venzdi vegni malgra rests de nivels pli e pli sulle liv, de maunesi er per il pli sulle liv. Era la mesemna cumenzi a miaivel contra saire poi lur cumenzare a plover. Oz e demaun dati temperaturas maximales den turn 26 grads quai a quira, mesemne vegni cun maximal 21 grads in zig pli frescht.
0: Vias e traffic.
1: Il pass dall'Umbrail è serà, quai anche in fin oz alla strais, in edat nagin sviament. La ragione la scargada da muvel.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Il suenter mesdi der RTR. Cun sempre verts. Hits. Escovridas. Musica non-stop.

Musica Berlin e Schradin. Per Tai. Per Mai. RTL.

0: vus al puls de la musica. Dal Semperverd sur il hit fin per la scovrida
1: RTR
0: usci variar

0: Las novitats ter RTR.
1: L'iniziativa cantunala che combatte per poter pagar con daners blots è venuta surdata oggi, quai con 5 tiades de pli sottoscriptions che necessari. Ed il sternim de giaz, facente il cantun Turic, è la palescia possessurs e possessurs de giaz de duvrar alternatives de plantas. Quai dus temas alla strais, mes nome Yvonne Simmen. L'iniziativa per teners blots venida surdada oz alla Cenzlia Cantunala, quai cun passa 15.000 sottoscriptions, c'è che 5 giades d'appliche necessari. L'iniziativa pretende che si può pagare prestazioni pubbliche, sco per esempio parcadi, toilette pubbliche o il biglietto d'auto da posta, con teners blots. Os verificesse la Cenzlia Cantunala le sottoscriptions. Suentra decide la popolazione grejuna davar l'iniziativa. Cura che l'iniziativa vende van il plievel ne anche pecien conoscente. Alla testa del comitè d'iniziativa è Berta Caminada, part faner 4 deputats dalla PPS. Passa 3.400 mataccios e buebs han fatto parte oz al tradizionale Knabenschießen a Turic, con la fine mira di diventare campione tiradur. Guna già a Julian Zender, che ha 15 anni. E le stai su let, che contangì questo nel maximum di 35 punti. L'origine del Knabenschießen, da esce nel 17. centenar, oz è l'occurrenza era una festa popolare. L'on 1919 an per l'imprima giada matacces da stia far part. Il centun Turic vol demain sternim per giaz. Possessures e possessures de giaz doain duvrar demain sternim de giaz convenzional ed in stail duvrar alternatives de sternim de plantas, appalesce il centun Turic. La ragion, mincion deti a bler sternim che s'accentias in las deponies d'implants per arder rument, per sceneggiare quelle, dobbiamo stuvrare altri materiali. Sternim da giaz, sto venire dismess da per sai. La Finlanda s'accoglie al programma francese nucleare, che annuncia omadus stadis comunabla main. Tra l'iniziativa giaia per rinforzare la sicurezza dell'Europa, scrive il presidente finlandese Alexander Stubb. La Francia è per la Grande Britannia il sulet paese europeo che ha armas atomares. Con sia iniziativa vuole il presidente Emmanuel Macron involver ulteriors paese nel programma nucleare. Concret, doan il partenaris er poder far parte als exercizis nucleares che la Francia organizesce.
0: La meteo.
1: Oggi entro mezzodì vengono il malgrado resta nivels pli a pli sulle gif, da maunesi per il pli sulle gif. Era la mesem, da comincia il dì meiaivel, su enter poi cominciar a plover. Oggi e da maun, dati temperaturas maximales d'entorn 26 gradi quai a quira, mesem ne vengono con maximal 21 gradi in zic pli fresci.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatai sin rtr.ch. Il suenter mezzdi der RTR. Cun semper verz. Hits. Escuvrides. Musica non-stop.

0: Las novitats ter RTR.
1: La Regenza Grischuna planisce in plan d'azione contro la criminalità organizzata. Et SRF ha concretizzato le misure di Spagna strecce 38 piazze compleines. Quei due temi alla squadra mes nome Yvonne Simon. La Regenza Grischuna vuol combattere la criminalità organizzata con un plan d'azione e con una expertise esterna. E la Regenza con cui si incumbenza dal Cusel Grond. In expertise esterna due in Berlina mussare c'è misure concrete che il Centun, le regioni, le Vishnankas, l'economia privata e la società possono realizzare senza adattare la legge. Concret vengono più rigorose controlli di firme di risico esaminate, scuola in post denuncia centrale. Due ulteriori pretensioni del Parlamento entrano la regenza già liquidate. Infine il 2027 Spagna SRF 9,7 milioni di francs. 38 piazze compleines vengono stricciate. Le misure di Spagna fanno parte del programma di trasformazione in avanti e per tutto il programma di radio e di televisione di SRF. Per esempio, ne viene l'emissione Reporter bec pli musada alla televisione. In il radio dati consunt la stat de pli repetizions e programmi di musica. Le misure di Spagna dovrei, per qualche il Consiglio federale ha deciso di ridurre le tasse per la SRG da quella che è SRF tutta. Vanno le entrate di reclama e avos, tutto in tutto sto la SRG spagnare 270 milioni di francs. Passa 3.400 matacces e bubs an fanci partoz al tradizional Knabenschiess Naturic con la fine mira di diventare campione tiradur. Gudagna a Julian Zender, che ha 15 anni, e le stai su letto che ha contengi quest'on il maximum da 35 punti. L'origine del Knabenschiessen da Tesche in il 17° centenaire, oltre l'occurrenza era una festa popolare. L'on 1990 an per la prima giada era Matacas, da stia far parte. Il Centun Turic vuol demain sternim per giaz. Possessurs e possessures de giaz doin duvrar demain sternim de giaz convenzional e den stall duvrar alternatives de sternim de plantas a palesce il Centun Turic. La ragion mincion deti a bler sternim che se centies in las deponies d'implants per arder rument per scenegiar quelles doin duvrar autres materials sternim de giaz sto venir di schmess da per sei.
0: La meteo.
1: Demaunesi per il pli sulle lif, la temperatura maximale giace da maunsco oz 31-26 gradi. Mesemne vegni con maximal 25 gradi in zig pli fresci.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatais in rtr.ch.
2: Il suente mesdi der RTR. Uns cuvridas. Hits. E sempre verzi. Musica non stop.

0: RTL, il magazin della Saira.
1: Bajar prestaziuns publicas cundan es bluazer in futur, quae vol una iniziativa chantunala ci desoz nuda inoltrada il grischun, das redont 15.800 sottoscriptions mossen, cio quel gewisch para grand, und odin als argumens de las iniziantes. E la Chamona Boval, situada sper el vadret de Morteratsch a Puntraginia, des tenor la sektion Bernina del Club Alpin Svizzer ni renovada, agiut finanzial ven però B del Comune de Puntraginia. La responsabla del progetto, Olivia Stoffel, ha in Cleta, dice però...
2: «C'è sgarda di nuonder che nos giasch svenien sulla Chamana l'ora sur nu venien i B de Puntraginia».
1: Dapü de volas lingias grassas, qua pro RTR, qui c'è il magazzin, della Saira del 14 de settembre. Elias Tuzea sul microfon, bel chansfaivet compagnia. La Regenza Grischun mette insieme un plan d'azione contro criminalità organizzata. Con le ulteriori novità a Yvonne Simon pronto.
3: La Regenza Grischun vuol combattere la criminalità organizzata con un plan d'azione e la reagisce con quasi un'incumbenza del Cusel Gron. Una expertise externa deve essere la base del plan d'azione e mussar che misure concrete che il Centun, le Svischnanche, l'economia privata e la società pon realizzare senza adattare la legge. In più vuole la regenza esaminare se dovrà in post d'annunzia centrale e dovrà venire esaminare se gli è possibile di controllare più rigorosamente firme che vengono sospettate dalla Varda Ners. Due ulteriori pretensioni del Parlamento entrano la regenza già liquidate. Con l'anciata della sessione de tonna, il Cusel Nazionale discuta oggi il dossier elettronico de Sanedat. La Ciombra Gronda approva con gronda maggiorità del sbolz della legge del Cusel Federal. Tenor il plans del Cusel Federal doan il futuro totas abitantes e tots abitants della Svizzera survenir automaticamente gratuiti in dossier elettronico de Sanedat, nonché talas persone se dosten explicitamente contra in tal dossier elettronico. La nuova legge federale doa sclerir c'è incumbenze e competenze che Confederazione e Centuns han scuoer sclerir la finanziazione, sco proxim se facente la ciombra picna con il dossier elettronic da Sanedat. SRF ha concretizzato sias mesiras de Spargn e stricia 38 plazas cumpleines. En fin il 2027 Spargna SRF 9,7 milions francs, 38 plazas cumpleines vengen stricciadas. Las mesiras de Spargn fan part del programma de transformazione en avant e pretocen era il programma de radio e de televisione. Per esempio, na vegn l'emissione Reporter pec pli musada alla televisione en il radio dati consont la stat de pli repetizioni e programmi di musica. Le misure di Spargn dovrei, per qualche il Cusel federale decise di riducire le taxe per la SRG, per quelle che è SRF Tocia. Ervan le entrate di reclama in avos. Tutto in tutto sto la SRG spargnare 270 milioni di francs. Se e quant che RTR sto spargnare, vien comunicare Gievdia. Il politiker della Partita Popolare Svizzera, Hannes German, che sese già il plidic per il Centun Schaffus e il Cusel del Stadi Saberna, ha annunziato se retrair. L'autron ne veglia l'um da 70 ans becpli candidar all'annunziato in la Plataforma X. Alla fine di ses temp d'uffizi vegn Hannes German ad essere sta 25 ans in la Ciombra Picna. Il Centun Turic vuol demain sternim per giaz. Possessurs e possessures de giaz doen duvrar demain sternim de giaz convenzional ed en stail duvrar alternatives de sternim de plantas, appalesce il Centun Turic. La ragion, mincion deti a bler sternim che s'accentias in las deponias d'implants per arte rument. Per scenegiar quelles doen duvrar autres materials. Sternim de giaz sto venire di schmess da per sei.
1: E con quelle novitats internazionales, rappresentants de dude stadis de l'Unione Europea pretenden che l'Unione drizza ses focus più ferm sün l'Arctica.
3: Ozen rappresentantes e rappresentants sind scontrats in la Finlanda. La Russia fece acuitats als participants dall'inscontro dall'Arctica. La Russia sei la pli gronda schmanaccia per la sigertat dall'Arctica e la UE stoppia considerare l'Arctica sco confin strategic, di il Premierminister finlandais. La Commissione dell'UE elevura il momento in una nuova strategia arctica. Il vulcan Etna spida puspe cendra, con quai dat impediments del traffic aviatic da e vers Sicilia. All'aeroport Catania na pon il moment na gins sgolz sa centaru partir. Tenor indicazions dallas autoritats locales, l'aeroport serà almainen fin questa saira. Per tutti gli agenti passa 50 sgolz. L'aeroporto Catania già al pedal Etna e le già stasera plires diades per qualche il vulcan spida centra. La vust anils impediments del traffic aviatic cuza plires dis.
1: Las lingias grasses del lunedì sera del 14 de settembre o sull'ora 6 passa alle 5.
0: RTL, il magazzino della sera.
1: La Chamona Boval spera il vedret morteraccia puntraginia destino il SAC nir sanada, aiut finanziale da però bida d'un comune, nempe quel da puntraginia. Als motivs dorina qua pro RTR vers la fin del magazzin, scoprim però va qua pels raps. Comprar un biglietto ant l'auto da posta in Grigion. Cundaners bluts, quando nu va da spe quist un pü, simil guardora pro certs parcadis, pro certas toilettes publicas. C'è qua in plage a tutte e tutti, mossa l'iniziativa cantonale da Daners Bluts, che disnuda inoltrata oggi con un don di 15.800 sottoscriptions. L'iniziante Berta Caminada discorre da discriminazione dell'età e delle regioni, in giù c'è il paiar con Daners Bluts, non sai più possibile.
4: Noi abbiamo via Valz, il canton, e noi siamo stati in da quelle Valz, che anche sono dici, non sappiamo di dove. E questo è triste, deve essere cittadino.
1: Ci vuole l'iniziativa concreta e ci sostegna ella qua dodina qua da vola prognosa dell'ora.
0: La meteo.
3: Da maunesi per il plis sulle lif, la temperatura maximale giace da maun scorz, da renturin 26 grads. Mesemna vegni con maximal 25 grads, in sic pli frescht.
1: Oggi è nuda surdata l'iniziativa cantonale di Daners Bluts, quai con la cifra remarciabile da 15.781 sottoscriptions. L'iniziativa pretende che si può pagare per tutte le prestazioni pubbliche e con Daners Bluts, per esempio, per parcadis, toilette pubbliche o anche l'auto da posta. Milena Bassin.
5: 35 persones hem infra duas mais judo a ramasser sottoscriptions per l'iniziativa de Munai de Bluta. Els haien stos in tuot las regiuns e provoda per svader la liet, con un polit success. 15.701 persunas hem sottoscrit l'iniziativa, remarciabel per un'iniziativa cantonela ci pretendes 3.000 sottoscriptions. Per l'inizianta indipendente Berta Caminada sun quistes gere sottoscriptions un clear sen che la populaziun grigiuna vol che s'po paier cun munai de bluote per parcheggis u per toilettes publiques. Durant sia tura tres il grigiun e gela bedo quis desideri.
4: Per qualche vez al con important che hai per mince persona in sa in a causa digital l'auto sacqua bocca. Non si può andare a quella possibile data. So che quando si legge che viene in qualin, che viene depressivo.
5: Ella nomina quer l'iniziativa contro la discriminazione. Persone più veglie o i fans che non possiedono un giunt telefonin o persone con un impediment dessen poter trovare le prestazioni pubbliche senza restrizioni. L'idea d'agir è nascita avent po' di un anno, corce l'auto da posta o restret la possibilità di pagare con monai da bluata. Sin qui, ho Berta Caminada inoltrò una petizione con passa 8.000 sottoscriptions, ma la regenza e l'auto da posta d'erano dell'avvis ci non sai da mudere in guata. Per vide qui, è l'iniziativa, ossa il prossimo pass. Il Partito Popolare Svizzero è l'unico partito che sostiene l'iniziativa e fa parte del comitè. Con questa Berta Caminada non aveva finora mai da fare qualcosa con politica e meglio ci do da scrivere il testo d'iniziativa. Tenore il presidente del PPS, Roman Hug, sa che è necessario che si può comprare un biglietto del

0: mesura con in auto da posta, questo può essere. Perché l'auto da posta è bia vizz. C'è Luisa, sono i chauffeur solidali agli auto, ampeda, a lei dà il biglietto. Sì, che sono qui in tacca, massa van, nero.
1: In diversi discorsi con genitori o liet più veglia e già ella o dia, c'è la liet non compra più un giù biglietto se non è possibile da pagare con monai da bluta. 15.701 persone sostengono l'iniziativa. Le sottoscrizioni vengono ora verificate dalla Cancelleria Cantonale. Cura che la votazione all'ö non è senza consent.
2: Parallele per gli stessi temi non è inoltrato in incumbenza del Cusal Grand alla Regenza Grigiuna ed è su un livello nazionale un'iniziativa parlamentare simile arrivata il Cusal Nazionale. Quella discuterà il Cusal Nazionale fin già il 6 d'ottobre ci ha cominciato oggi. La sezione Bernina del Club Alpin Svizzer in Ninja di Nota vuole fabbricare nuova la Chamona Boval, che è recata da sperlva dret da Morteracci a Puntragigna. 6,1 milioni di francs des al progetto costair, per aiuto finanziale la sezione Bernina domanda per i comuni di Malöge fin Schanf. Dat Raps, a Puntragigna, la Chamona saia sul territorio di Puntragigna e c'è l'argomento dei comuni che non hanno contribuito a aiuto finanziale. C'è qualcosa a dire per il progetto Chamona Boval? Florin Juon.
3: Il plan della sezione Bernina del Club Alpin Svizzer, quart SAC, per rinnovare o melder dit da fabbricare nuov la Chamona Boval, quel stoggia da spè imperanz. La Chamona existente dal 1930 e rinnovata il anni 1977-78, sai ossa in un stedi in cui ci inseggia proprio da fare quel ciosa. Usè la responsabile del progetto della sezione Bernina dell'SAC, Olivia Stoffel.
4: Una sanazione non è né economica né persistente, non è una soluzione ed un edificio nuovo sarà la soluzione la più ragionevole. Noi non abbiamo previsto un progetto di luxus, di per sé noi vogliamo fare con la Chamona un punto di sostegno alpino funzionale e fitch persistente per le nostre generazioni del futuro.
3: In tutto il progetto della nuova Chamona Boval nira costare 6,1 milioni di francs. Per finanziare il nuovo edificio da spera il glaciere di Morteracci sul territorio di Puntragigna, la sezione Bernina domandò ai comuni della Linge di Gnota per sostegno. B1, nempe Puntragigna o Doraps. Insieme con i vigins, ho la vigenza di 600 mili francs. Incleta per le decisioni delle altre vigenze di Gnota, quella o Olivia Stoffel.
4: In Kleger, d'una parte, le vigenze che dicono noi vogliamo sul nostro territorio e vogliamo guardare che quelle funzionano. Ma se sguarda di nuovo che noi già svegliamo sulla Chamona, allora non vengono bene da Puntragigna, che vengono da tutta l'Engiadina, che sono già indigenti, già da vacanze da tutta l'Engiadina.
3: Encia menzion bundant 650 mili francs il budget del progetto. Al principio, a vost, era quell'import bot dubbel usce grant. Grazie a donazioni, anzegge podia ridurre questa somma. Parallel con la cerca da Raps Curainta, anzaia però erge l'andervia a finalizzare il progetto.
4: Noi faiamo le ultime lavori con l'architect, con il management della fabbrica e con i 14 planizzatori specializzati. E l'idea è di domandare la domanda della fabbrica, l'inoltrazione in Chistan, che vince fin l'anno la permissione della fabbrica. Ed è che la finanziazione sgiurata fin l'anno che viene.
3: Qui sia importante, però ci può uscire presentare il progetto pronto alla conferenza dei presidenti della sezione dell'SAC da cui stanno ci viene. Quella è sempre l'istanza interna del club che do via libera e finanziasse una parte del progetto per la nuova Chamona Boval. E se do da tutte le svarze il go che planizzò, non voleste non Olivia Stoffel cominciare con le lavori della nuova Chamona Boval la primavera 2028.
2: Quart passa alle 5, vuoi dire il magazzino della sera del 14 di settembre? Se vuoi mancare una parte, levaci fondare la moneta, fate quel clic e la rete sull'audioteca RTR. Samuel Sosa ha mis in sembl il magazin, Ivon Simon ha procurat per las novitats ed Elias Zuzeos ha fat

0: Ina bella saira cum RTR.
1: Christian Fasnacht abbandona la squadra nazionale svizzera. Non l'ha ancora perché. E due svizzeri fanno una terza piazza, un sul cheval, sur obstacles, ed un altro sulla matta da judo. Dopo di voi un po' musica. Bel, ci restava l'andare via.

0: son of a preacher man. Dusty Springfield in 19 minutes battle a 6.
1: RTL Sport.
0: Il campionato mondiale da Silir. Il campion mondiale da Silir sur obstacles a Chaval. Il Svizzer Steve Gerda ist vantat con ses Chaval i a Shinset. Terz pro Grand Prix de CSIO, quasi un turnier de renom a Calgary in Canada. Con tot in tot radon 30 milions francs vale il turnier sco una de las concurrenzas cul spiots premis ein del sport da silir sur obstacles. Primis vanta il Brit Ben Maher, sul chava Andrew de Grisien e seconda l'americana Lily Keenan con Faster. Il sport es un dels parks in Georgia omens e donnas combatten in sempel. E ora mo novas del judo. Il Svizzer Daniel Eich ist vantat terz pro Grand Slam Turnier a Budapest. Dopo 4 victorias ha il judoka Svizzer pers in del semifinal contro il double champion mondial Jorge Fonseca da Portugal. Il combat per plaza 3 ha Daniel Eich battu il russo Josef Simin.

La tensiun crescia. Il plaschair er. Cun RTR in fevra da ciaccia. Annunziai la preda mince di alles 10.30 live in l'emissione da radio e guadagnai la patente da ciaccia per l'on proxim. Partai con nus vostres fotografias dels pli bels moments da ciaccia e la saira, tramter las 9 e las 10, procurai nus per buona atmosfera con il saliz da ciaccia. RTR, al puls della ciaccia. Adina e cura che vos volais sin rtr.ch. In bocca al lupo.

O sei tu nel lunedì di sera con Genesis? Jesus, he knows me, va pro RTR. Noi andiamo un po' in più musica di 9 minuti da allora qua la risimazione auditiva. Il D. Plasondas romances.

0: Il di der RTL.
1: Ot cun Erwin Kedov, benveni. Suenti gli accidenti con autocar a Suschneu, che c'un persona sen morta, se pleres ni des blessades, arriva la procura pubblica grigiuna in una procedura penale contro il chauffeur. Ad el vendrem facciau pleres mazzaments per negligenza, sco e pleres blessures corporales per negligenza. L'iniziativa per danes blotzegni da surdada oltre la canzlia cantonala. Varga 15.000 persone han sottoscrittela, quei è inciungadas da plica quei chi ves duvrau. L'iniziativa pretende chi insappi paga prestazions pubblicas, sco parcadis, toalettes, ni il biglietto d'auto da posta e con danes blotz, a bumai digital. Cuca l'efficiente vegnavon il pieval san in zaumbuc. All'Universitat de Turitia gli interessi per gli studi di Ramonge vinavon stabils con 10-15 studenti e studenti. A Fribourg è un ginples inscritto per gli studi classici di Ramonge. Il motivo è il tenor professor Matthias Grünert, che detti in una tendenza generale per studi più pratici, a bere che Fribourg è geograficamente meno lungo di 20 il Grigion. In general sens d'Anton Schongica, se scolar rendi per fincins fa quai per pitard. Zefres di Uffizi Federal per Statistica de Mussen che eschins fa in a scolazion professionale ni in a matura per suentri il vanciacun avalon, miglioresce quem marcanta main la situazion finanziale ni e quella alla lavur in general. Ciù non suentri il diploma e la paga brutta che scede ter quella se quels che han fatto la scolazione in tra gli altri da 3.000 aggiungien sin ciumili a 200 francs il Mainz. Donda mia vart, io già visio lì nebbia la sera.
0: In a buona sera con RTL.
2: Costaia, col numero di studenti e studenti romani. A ciascun del primo di semestre alle università svizzere, che è stato oggi, il 14 settembre, RTR contatta quelle due università che sporgono in studi di romani. Matthias Grüner, professor per linguistica romana all'Università di Fribourg, in cui ci dà più pleno interesse per romani, declara per la distanza geografica e in trend come motivo.
3: I dat oz bopli in e motivazion, da di a studegia a Fribourg schinsvendi in a region cattolica del Grigion, pli paula e questa un factur important.
2: Las cifras ed invistas dels professurs romans, in glurotter, co qua pro las ondas romanches, RTR, Romancia, buona sera.

0: Lundi als 14 de settembre hat es cominzat il nuovo semester alle Università Svizzere. La scelta der Roms ci sposti un giare con le Università è grande. Una delle indombrate opzioni è il studio di Romanche. Quan popolare c'è quel è a Laura Schütz. Laura Schütz voglio sapere e la incontra Matthias Grünert, professor di linguistica romanche a Fribourg, Enrico Valer, professor di letteratura e cultura romanche a Zurich.
1: Per studenti e per studenti entscevemi in mai mietz settembre in una nuova fase della vita. Ascia per quels e quelle

0: participeschan als cuors.
1: Quels die stocken quindi Studenten e Studentes seggen lieut sin scalim de Bachelor, Master, Doctorat, nie lieut de la Scola Alta de Pedagogia de Turic. Auter vesi auch cul Interess a l'Universitat de Fribourg. Come Thies Grünert, an schied de l'Uvrasca Professor de Linguistica Ramoncia, Lyon 2014, devi e keut se quindi Studenten e Studentes. Cul son seggen l'Interess denton lu eusen a vos. Actualmein dati mo treis persunas che studegen activamein Ramonch sin scalim de Bachelor. Quelle sen enton inscrittes a la Scola Alta de Pedagogia Berna e studegen Ramonch co rom d'instrucziun. In sicica studege Classic Ramonch dati actualmein negin. Ina ga eri tradizion die Fribourg. De co ozen di bupli. Matthias Grünert.
2: Fribourg ai memi longe neven, e dat Oz Bopli in der Motivation, dass die Studenten in Fribourg in einer Region katholischen der Region, Pribaula, ist quasi ein Faktor important. Wie dir wen geht das in der Degree Generale, dir Studis der Lungatz. Ins Präferenzen Studis kun in der Orientation pli Pratik. Pribaul studiert ins Forse ein pli Tost. Lungatz e Literatur semplement per Interesse, senza saver ordavon, c'hai kins venilu a fa con quai.
1: E il contact col Franzos, egi semidaus. Quel agi oz in importanza pli pincia, abia lieut agi respect di estudigia in il mercau francofon. Les universitats volen sveglia l'interesse pel studi. Cun sontir maturants a maturandes. Rico Feller.
0: Nus fänds a sforz fitz aktivs per informer impustüt gymnasiastas e gymnasiasts, saia quei il ram da lavoratoris e visitas als divers gymnasis grijums, saia quei cun lavur da medias, cun referats, nu c'è nus invidenza er classes da gymnasis, per exemple referats publics.
1: E l'Universitat de Fribourg fa visitas als gymnasis a publicesce interessantes lavurs definizion. Matthias Grünert.
2: Per exemple, genus vain giu in der Lavur der Master nur in Krimi ein Venil Schritz der quelle Studenten quai anis lue hast mein Kommunikau wir se no
1: ma de ka drovi in summa il studi de Romansch Rico Valer.
0: E grazie quis evident c'è schel Romansch des avair un futur drova quei er in futur personas professionales ci em un idea del Romansch u c'è quei drova er un studi per quellas personas e quel studi es il studi de Romansch.
1: Si dat pli pau che li eut che studegi Romansch menque quelle lu emplire spartes scola cultura, ricerca ed instruzion.
3: Des è studgia Romansch, es domanda forza ossa, una o cel. Per dare esempio dei temi attuali del studi, il semestre attuale, farà parte del programma degli studenti e degli studenti romani all'Università di Turic, il turismo, ma è il fenomeno della naif e la letteratura.
4: Mesti. Mia lingua.

0: Üna ada ir ad Alp, ad üna ir ad Alp. Qua e là torna sura per Aita l'Argiader de Santa Maria. Con 25 anni es Aita l'Argiader stata per la prima ada ad Alp. Orda con la prima ada, ha dato intanto 30 adas.
1: Qua sarà sta quel momento, ci cosa dici, ci verrà maciuva il virus dall'Alp, ci capita Blers. E ed era d'una scelta, ciao, c'è d'uton, se va niente a casa, ma es ist sehr viel trist, diese Pille kommt ja, die Wachs, die sind da, nosse Wachs natürlich, die Relation ist profunde mit den Bestes. Hey, diese Pille kommt ja, die Wachs, das Team, die Vita, die Alp, und natürlich die Stadt.
0: Da war 30 Jahre in der Alp, in der Alp-Prasüre, sur Santa Maria, die eine Lage der Bilanz. Hat il profil raquintle della vita simple e dura ad Alp, ma er delle difficoltà da chattar pels mais d'invern in occupazione in val. Il profil con aite largeder questa sera a partir delle 6:30 vuol dire in radont 7 minuti. E si inclea er ad una detalar il reit via rtr.ch. Las 6:23, lündes di sera dels 14 de settember, ec pil cum già parot, charles auditurs, Elias zu zese statt al microfon, grazie fitch per l'attenzion, jent ans dodina qua, domandarce, li stesse mitur, li stesse suras, fin l'ura, gevis una bella sera.

0: RTL Il profil.
1: Al profil quel vauz ad alp. Nu se zain sun un banquin davant l'Alp Sot, nomnada l'Alp Marangun, sun 1900 meters sur mar, sur Santa Maria, quai cu la pastra e cu la signuna cun aita l'Argeder. Aita l'Argeder a 52 ans, el es cresciuda su a Santa Maria in Valmesteir, a un preis aiudonta da medi, ier da veterinari, ed es stata quist'on per la 30 flaiada ad Alp. E la maina l'Alp Presura, o drosse er l'Alp Sot, insieme con ses partenari, con Berni Roth, con uno duai, piuttosto duai adiudonts, e la pisera pel benestar de 55 vaccias, e sono qui a 10 ciuccals, 2 asialinas, e er schon vis avant aini al ciaun Marc, ci procura per buona compagnia. Benvenuti al profil con aita l'Argeder, mes nome es Roman Dobler. Aita l'Argeder, scomenzionan un sezaina qui a Pacific davant Alp Marangun, una bella maisa ed esquetina, inclusa d'aldi amoles stelles de las vaccias, un püschel floarsa qui a sun maisa. La gronda laur s'inclea fatta os a mezzdì, deri avau mezzdì, isced un dì, ce la può dire, deri un dì tot normal, un dì sco ci hanno planizzato ce la può desesser.
2: Hai, questa stat tots per fortuna, qua non es mince di l'istess, e ed es osser schon va vers la fin della stagione dell'Alp, trasquai, non fa più mince di cerrel, non umol già in più tante svaccias, col principi, la laur is ni da main. Oggi deri senza cerrel e lo si fa un po' altre laurs, fa con legna o rumir su, qua ci si lascia un po' tutta sta, o scrive diari, per qua ci non si aveva mai tempo di scia, e qua è schon, che schon fitch flott.
1: Cosci tenora quest, diz ci comincen quest concienza in alp fitch bota benura?
2: Also, un tit d'alp comincia fitch bota, in postuzio le alp sind ci vince già. Nun stehen sie 30 Meter, sind nur tot im Pä. In der Cerrerie stehen wir bei der Cerrerie des Diawants, stehen wir in der Tiafi, die wir tun, die Panaglia, wenn in Funktion. Und wenn wir manchmal finden, dass wir manchmal bestehen, stehen wir tot in der Wand. Tanti non è pronto, perché si può ciò comincia da charger, dopo di molte le vaccias. E c'è la parte dei miei partenari, per esempio, quella va per le vaccias, dove viene messa in stalla. Al principio, quando ci sono le vaccias, dove qua manca un tempo, mi ci faccio sia piazza, mi ci faccio sia nome. E dopo mangio insieme il piscino, le cinque, e le cinque e mezzo vai a mulger, qua va l'ora forse un'ora e mezzo, fin due ore se comincia a mente. E dopo va qua in avanti, dopo io vengo niente, comincia da charger, e vengo fatto paint, e fin a mezzodì, io dici, ci desi bene, ci nelle due già fin, e c'è la fortuna di allora tre ore sposa, per tutti, con mangi orientare.
1: E c'è tutto il di circa ore. Dopo di l'ora ci si è fatto il cigello, se potessimo mettere avanti, ci comincia la lurda quelle cigelle, stolener nidas ongiade, viaute, mince due o tre dits, questa sarà l'ora la lurda, ci spetta dopo di.
2: Se è possibile, fai qua avanti, giusto non sono gli auto a botto, se qui sto in un civi, sono al secondo ton, ci l'ora fitch baini, lui si improvvisa a fare tutto quelle lurs. È ben impossibile avere un mezzodì, ci sono proprio due mezzodì, ci sono tutte tre ore sposte e ci sono poi l'ora due mezzodì appunto mi avvolgere il cerrolo, da ci appoggiare le macchine da mulgere, da se vai un bel po' da ci appoggiare il mulo, sul pasci, sai, vende ci appoggiare il mulo, sai, se va qua veramente, hai?
1: E se la ora insieme con la natura, con quei ce la danons, in clear con le bestie, quelle 50 o 55 vaccias, vengono da 3, 4, 5 differenze pause qui della regione, anche la corporazione Alp Presura.
2: Hai, questo è un vino, due grandi pause, questo è un di Santa Maria, Biaccianet e Linarcianet, e di Johannes Valette Müsteier. Questa è la grande parte, questa viene con 2-3 vaccias e dove iniziamo singles, un ci porta un da lui, un paio ci porta 2 vaccias e dopo un da mistare con una vaccia. Ma è la parte grande e siamo 2 paio, sai? E quando cominciavamo 30 anni, erano forse 12 paio, più piccoli.
1: Il decuars de questrai decenni es plü pax paurs per quai auni de plü unitats, de plü vaccias. Ier la vaccia stess s'avrà müdada tot cus 30 ans.
2: Ha in mince cas quai s'a müdada i dovren ozin di una vaccia maglia de plü. I da la paia de plü lat.
1: Da de plü lat.
2: Ha, e se ce nu vain comenzà forse avam 30 ans cum blea de plü vaccias, nu vain crea comenzà maint musse sa un tot fin 70 vaccias. E do se vaini mucci un county sesi, quel est un county sesi sarà un erpusce al maximum.
1: Da quai ce vuo padaut, insomma, charger su l'alt, non del lö ce vuo auet, del pasce ce vuo auet, er de la stale ci...
2: Precis.
1: Ci allo. Questi powers potessimo mettere avanti quest'accia in vita quelle svacce. Sicur ci vengono in uni da unio o sur da una della quelle svacce, potessimo mettere avanti c'è uno c'è il venire er durante questo trai mai ci sono su qui in vacanze, in parentesi, da dare un ciutto da si sbesce.
2: Hai, in mince caso, la collaborazione tanto noi spaus, veramente fici buone, è cresciuta, scolese dire, d'amicizie, anche in questi ultimi anni, e io credo spausano la fiducia in noi, cioè noi ci stiamo bene da loro faccia, se hanno un telefono 1, stanno a essere qui a pronto, se vengono aiuti, se desiderano, ma è solo la fiducia, cioè se non sanno nulla le loro funzioni bene, e non sono contenti.
1: Per lei, naturalmente, quella c'è la responsabilità per le bestie, se è bene, sono benure tutte in ciòma di giocinade, ci sono zairamo qui e ci non capite appunto ernuglia.
2: Claire.
1: E di schlevesni la cirunza era da veterinari, cioè ci desbi piccolezze ci potesse torpar ma un sail, i giusti ciuter ci vai l'ora meldere.
2: Ai, nei minci casi piccolezze fai in usavesse e i snagi dei sail più grandi, loro reclamano in un, o tavelaino il primo colpao, reclamano al veterinario, o scucci di...
1: Quelle vacce saranno di una cella per grande parte le stesse, con cui ci sono vacce che producono latte, ci fanno quasi un dei gens di Gineada, che un bain conosce la sua scuola.
2: Fici bain naturalmente, al punto per noi mince vacce un nome, mince vacce ha un altro carattere, è differente, e giusto quelle vacce ci vengono più lunch, 5 sesons o fin dei gens, vede quelle attacci erai, Claire.
1: E si sviluppano là forse certe amicizie, cioè si ha forse la flora, ci desi una feccia, una ciara, per vita mai, ci si ci fa niente naturalmente su quell'on.
2: In mince caso.
1: O sur quest'rai mai ci sono qui, e sur la sta ci sono qua. Baden insomma, son ci va verso la fine della stagione d'Alp, la sciargiata è sprovù l'11-14 di settembre, in ci va da Ciao Ion Valle, in ci va un prospaurs, in ci va un antin lur contorno usità di schlö.
2: Hai, in mince casco è baden le svacce sfigge bain in un esnene più iscebile erbe. Sco principi da sta, nu vain le grande fortuna che nu pudem fa mudada dall'albsura, du tono monia un albsot. Questa sta, tra squacci d'era isce süt, i fitch chat, e si cresce do, nu isce bain o se io quia, isce sco ci nu vesse niente niente. Ma le svacce vanno loro efficienti a casa, quindi va verso la fine.
1: In speranza, c'è un forza all'alpavel, a me un po' più nutritivo qui e ci avvezza, ci si accetta sulla prada, sabato e sonno, e di strada la stagione.
2: E di sottone.
1: C'è vicino su Tina, besura in la cascata, con 100 per l'alpresura, e se potete scrivere, c'è su qui, e non hai da taveller da su Tina, o da mancanza da dava, codera la stausa per ella, per le svacce.
2: Per noi, si per fortuna, è più o meno figgio bene. I desio blere gli auci desni su della bassa era di la Valmusteir is restata un'oase verde. C'è nata l'ustiuti ora blè più mal. I aua vanno in utenia bot, non vanno in grand flum, ci ventras al costain es ora per l'alt via, qua è veramente d'una pelmul, vanno in una bot aua. Forse nua in tutte l'us in tutti deren sa d'usades. C'è le aua spicnes deren tervelta i desafin.
1: Allein ci deve forse un po' più sciarsi, se loro ricerci avevano mettato in una boniera e pigliato in una della Walin, ci cullo spera un bugen ed impliato boniere in quel senso.
2: Ah, è sì.
1: I schlö sperla sottina, ci dera quest'on naturalmente per blerischems un tema, se non ci tains in quest'ora e mai, bestie rapazze, se naturalmente era, ci s'occupa fitch ferm, sco pasters, sco signuns.
2: Qua non è pronunciato il problema con vaccias da latte. Perché non vanno in giù in vedese, non vanno in giù in besce qui, e non va in questa stava in giù in luf, e ci sono dappertutto in tuan, che ci sono sainte, tema warse, un po' giovani, ma as luf sono grafici attivi, che in Malmö stai, che ci sono sainte, ma non per grande fortuna, dire tutto questo qui.
1: Quand bein dormla, schalassau, isadalda, osaviso, duldides paurs, alla para der ciao d'essere in luf, oi noirs, quand pisirs fa quai?
2: Also bei mir steht es so nie Grand Pisces, bei meinem Paisi, bei unseren Wetschern, nun ist es schon ein Priel, ich habe gerade gesagt, dass das ist der Vater. Gunther ist in Luft. Ich habe gerade heute gelesen, aber es ist besser, ich schaue, dass ich physisch auch nicht mehr bin, so, wie sagt ich?
1: Schweiz, Schwarz,
2: so, oder? So, Schweiz, ein paar der Bühne, aber auch nur, weil er meint, das Team ist in unserer Gruppe, aus der Zunt.
1: Non impro il primo talk musica, c'è l'argedersa già vuja, qua è la canzone Mensch da Herbert Grönemeyer. C'è coliazionale con Herbert Grönemeyer, o forse è con qua c'è il deciunta, non sei romaun?
2: Questa immagine è una canzone fitch bella, con un fitch bel text. E a me fascinante, è una clitoris, una canzone da Herbert Grönemeyer e è una fitch soddisfatta del. Con persona, con interprete, chat celle, se tu ne resta fedele, sai se ves, ci si contempla del, specialmente, non sai se specialmente, cantons celle fa musica, e se tu ne resta, sai se ves. Come fascinante, vedere del, con persona.

0: Al profil che nous registrai noz, culiast cun aita largeder sul Alp Marangunu erdit l'Alp Zot. Per la 30 afleiada e la aita largeder durante il mese de stasi qui è la signuna, la pastra, che non resta in giusto un papro il text che non indulì avanti in tele canzone di Herbert Grönemeyer «Mensch, resta a saisa ves». Mm-hmm. Ja, una pel moment extrem l'impression che è restata saisa ves, con viver questa vita su un Alp in questo Mont Pauril con la natura, con le bestie. E qui aita propi i scea scocialis.
1: Hai, io credo che questa vita da stasi in Alp lascia era il più ferm a mai me vespa, perché può avere manch viver quel che vivi ent, ora in la natura, insieme con le bestie, l'ora con i mounts, far cerul, far pinch, far un prodotto. Ieri e c'è Cisac questo circolo, ci sono molte buone le vacce in installa, dove vai con latte in intesa, faccio il giro. Questo è uno soprattutto un po' più romantico, ed è più hectico, questo è creare questa vita dell'Alp. Ma questa è la soddisfazione di aver fatto per me con molti pesi. Zaire sono io stangla, vengo letto, dormo, e Claire è buono stu in subot, ma ad una niente, ad una con... Un buona voglia e bleib plagiar.
0: Un prodotto che si mounts con la natura da cui c'è le bestie daun, un prodotto che si gel, yogurt, pinch. Ad una era un po' altro, per vice lese un prodotto naturale e al si gel d'Alp, dall'Alp Presure, dall'An Pasago, starà un po' in altro con quello di quest'anno, per vice lese appunto mm-hmm. un prodotto naturale. Ad onde c'è spasso una d'una slistess, si muderà er qua un po'.
1: E mi c'è caso qua da ci far. Con contento sono le vacce, con un pavlauni, so questa stata era suffice extrema, al mul non è in cialurs, quando non è buon per le vacce, è un più in 10-15 gradi, 30 gradi, la qualità del latte è mai buona per questa cialurs, e dà forse da mai in latte, perché ci sono elle stressate, da muasce, da breme, ci piccoli, da tutte queste facture. Ci hai ci su derno su questa sta fit speciale al cejol printante fit adequat quel che non prodotto quel che non bis fini nossa ma i desclè mince sta tras quel che c'è il time c'è la natura porta e scucci de è differente
0: e la produe da quai da 3 o da 3,5 tonne cejol mince sta al cejol vai no a spaurs quel del vendere naturalmente, scopaia, per cui c'è un lasciare le svacce su qui. Mm-hmm. La grande parte della vendita capita su le spaurs, o magari se passano su qui a viandonti e domandano, non avessi la forza in tocca cijolo, se mm-hmm. puoi comprare, se potessi comprare qui in tocca cijoli, e ora c'è quel sco ricordanza.
1: Hai, in mince caso, non vendain è diretto dell'Alp, però i desfici questo qui per noi, è l'Alp Presura, è desfici un bel lieu, e non esiste bler viandanti, so o gli altri vecchi minori qui per noi, quasi o bere per noi, cioè non si sono tristi, non si sono blessi, ma si sono venuti a fare un maio lato in una bierina o per comprare un tocco di olio, un papà in Cicilia, come in Cicasso.
0: E le snide su qui avevano 30 anni, in Clurna è letto una iada e mai più. O se sono qui e te velain della 30 flaiada. Hai te largeder. C'hais capitao, c'hais amudado aver dit quella frase une adi mai plu. Ci desniamo 29 adas ad quella che li snida si quia.
1: Quai sarà sta quel moment, ci cosa dici, ci vera ma ci vel virus dall'Alp, ci capita blers e terra d'unisce da ciao, c'è du ton se vai niente a casa, ma i deserti es ist sehr viel trist, diese Pille kommt ja, delle Svacce, ci sono da sta nostre Svacce, naturalmente, quella Relation ist profonda con le Bestie. Hai, diese Pille kommt ja, delle Svacce, del Team, della Vita su un'Alp, e naturalmente della sta. I vengo ton, i vengo stür, i se müde man tun.
0: Se puoi dirci le snide, hai sco infectata appunto da quel virus, ad onde ce la deriva orda di una famiglia da paurs? Sono al bab, nia con la muaglia e con vusco o fauns su mm-hmm. quia, mm-hmm. e la scea la svaccia sa qua, da là non è la che non scea questa vita naturalmente. Forse nulla, e se ferma mo la vita da professionala, con tutta la responsabilità, ci sa allora sco, ci ha d'alp.
1: Hai, na, qua è nua, ma avevo unisce idee schon da Kindle o da Puaba, a scuola, e ho impisse ad una. Qua è stato sempre che aveva fatto un'eada, ir in una stad alp. E qua ne fatto. I sogni 30 anni l'andrò ora, una stad, era un po' a cocci di, da er qui a tristi momenti, so, più robe negative, ma la grande parte è fitch positiva. E al B è Yolanda Vietcha alla fine di una stagione, resta al positivo. Fide quasi vai allora, da ciò non ci viene.
0: Questo essere, hai, ce l'hai allora fatto proprio ad una del ciao e ad una del ciao. E cominciava relativ bot dal Gersonadi e Laura Sprimsons, appunto, sco assistente da medi o da veterinari. E allora svelto in ad dit, qua vuoi prorora da sta. Quella vita da bureau o da praccia, madame sapà, che è una vera miles da più, un per mais al main. E se hai cominciato?
1: E se hai cominciato e... Per me è schon viel besser fare due differenti robe. Appunto, da sta questa vita d'Alp, ci dis total chatter. E sono loro già motivata di dire no, se per il momento loro da spedire Jans per lo Spitex d'inverno. Non da ci fa viel besser con gli auto. È viel besser. E avere la combinazione da fare due differenti robe, per motivare da ciò ad una per la vita Jonval o la vita normale, o che ci si vuol dire. E per me è molto buona. Io non so che c'è un in mia vita se avessi fatto 30 anni ad una listessa.
0: Non te vedi da eramo da quella vita che te l'aspetta a partire dal 14 di settembre. Non c'è un tempo per l'ora per la Spitex e da certe parallele. E les però restano un po' qui su un'alpa. Va onde era giusto di andare. Qua è spiccian e di stretto. Non c'è di andare. E risluisse a un blu su un cielo. E si vive insieme con altri agli altri, con i partenari, con aiutanti in un piccolo spazio. Non sto la mente a unire ora qui, semplicemente per poter entrare al fly, nulla per vivere, c'è un piccolo spazio.
1: Ecco, questo quel compromesso ci si va in quella vita d'Alp. Non va in qui, l'Alp Marangoni è molto piccolo, naturalmente, forse non è grottoin, cioè non va in efficiente, non va niente, c'è questa è la fascinazione di adesso su qui. E se è un cielo, non è in una ciambra. Noi siamo tutti insieme, più o meno in un cielo. Se un'alzura viene in un blè più grande, il locale da stare è più grande. Hai, ma chiaro, è una vita comunale in quel segno. Ci sto funzionando molto bene e il team d'Alpe è sicuramente il più importante. Also ci si può comunicare insieme, ci funziona bene, ci si può essere appunto du ton tots und staungels tots waun über limit da sehr dünne konflikt diese stode chascholier ma i de sehr im bund training da puder vivere insieme con gli aut
0: ja es du as wistes ella ad a discutere o discuta prima tot col partenari vi della maisa da chamona o dall'alt Ise discute però in più si des frictions con un ocell per vice se quai non harmonesce bain sur tot quest mais, sur quelle semnes, l'ora è quai fitch difficile. Questo proprio harmonar, funzionar fitch bain, io le abbo dir, magari non si sto in anche più tavella in un cell per vice is a vezza precis, c'hai manca a cell o c'hai dovrel in giù poi uder, cotel poi sostegner.
1: In molti casi, appunto, un'ora botta, tre e mezzo, quando venta vela a bler. In molti casi, non è
0: mica. Minchun sa,
1: c'è ce l'ha da fare e qua va una. Ed è ad una più o meno una lavoro monotona, dice un'eada, ed è ad una l'istess, col cerul. Ed è minchia di veramente as l'istess. Passi a fa e noi non siamo collaboratori, ci desel se avalon con noi d'alp. E al civici di qui è la seconda città su cui è quasi veramente minci un sacco che c'è il fa e c'è che non dovrà durante la lavoro non venta ve la scibler ma è non naturalmente ciò è un ufficio comunicativo
0: hai, se fa naturalmente è un stoso lascer su un cielo probabile l'autore c'è per te su un pas emtlis as giopins ci si sa Marian ci dis quella ci vedi son la sesa la stagione d'alp sai l'ora precis questo è un pa mist ella un pa quai Berni un pa ciai e la fin ci decide E lei la quella ci dice, ischè faini o non faini ischè?
1: No, veramente è solo una storia tanto mai mi spartenari. Io sono più responsabile per la ciageria, quanti è veramente più per il muol, ma alla fine di quindi con treni ad un, c'è stato con molti cittadini qua insieme, c'è da problemi con la ciageria o con il ciagel, non lavorare insieme in quel segno a venire molto, mi c'è buon'ora, mi c'è sera, per c'è vezzo le svacce, per c'è sa un pasco ci va a fare quelle, e Elisè mi c'è di ciageria aiutare a trovare il ciagel, di scena avanti, di scena fitch, tret, un concel, decisioni, treni insieme.
0: È l'efficiente quel momento del mulger, quando le svacce sono una banura, dal pasci no in installa da un certo momento sa un il lurer precisi in giù ci toccan lura sa comenzi da mulginer il lura proprio da mulger is aderasi c'è con una certa quietezza in installa il celaient
1: hai questo fitch bes moment in pustut la bunura quais va manche più bes un al per la natura e tot ci ci leva
0: al dis dais da ma in installa sai bot l'impression
1: ma quasi
0: c'è la renda alla fine ci viene più quieto
1: claro, ma c'è quelle svacce su un'altra buon'ora in postura sono le svacce più quiete e non c'è una stella e lui da questo momento c'è non sa neanche una stella bella romaglia delle svacce e quasi c'è e le macchine claro ci si sente ma è di snaggi quiete e questo è in questo momento fece bene su un'altra
0: c'è roba se la va una lattra sul ciao? Poi li ritorno un po' di impisamenti, ci si dà da bere più la pompa della macchina da mulger, le sbesce sono quette.
1: Hai, e non in forse è più quette, questo in questo momento ci non può dare un po' trarre il fla. Ma alla fine di quinto sono io allora schon, also in postura stacco, ci di pleine loro in Lüll, sono io schon, così impisamenti, in ciageria, schon wie il facciarul, e schon es pass in avanti, studier, c'è vendo. Ma quel momento in installa quelli aldi schon.
0: Per la 30 afflaiata sull'Alp Brasura quasi un lungo tempo, quasi un 3 decenni. Al primo naturalmente con le incertezze scurce la cominciai o sa la routine, l'esperienza la sa precis c'hai co e sa schon mi dà in quel segno enorme dalla quantità delle svacce sarà più o meno quella però intorno d'intorno a Blair mi dà o forza nanca scea qui su un'alp.
1: E hanno c'è l'impressione che su un'alp è la vita un paese stata forse scuola un c'è un canton. Claire c'è che non è pronto e c'è un telefonino. La comunicazione in val o or della val è niente più vasta che c'è cominciato non avere un telefonino non avere mi ricordo un funk su un'alp. Quasi al di se avevi contatto con la valgia, era con una vaccia, una lista per comprare eins dietro al funk, non avevi un auto che si, per esempio, in un spazio portava la sonda, la roba freista per il domenico, se si dovrebbe, al sprint in stalla, qua è fitch fermo, mi dà. Era forse un po' più speciale, perché si era un po' più davanti della vita in un val. E ora si è un po' più di spera, naturalmente.
0: Non c'è un valciava, non c'è un fuldere, su di Santa Maria, e si be, e di Gesù ne ha da 20 minuti, un quarto d'oretta, e la blerca io, per forza, e al dair quelle comodai vlezze che il mondo moderno non val a digi.
1: Veramente più poco possibile. Io personalmente comprerò un po' per fortuna questa sta ad una sommens, questo va un niente in comune, e io sono veramente contenta, se non ha da dire io, se può stare qui. È un fitch bein.
0: Ed è forse un po' bod domande, ed è forse un processo, ma ce l'ha fatto su questi 30 anni, 30 ons. I se vien più vegli, i se vien più madur, e lo sa fa forse un po' più mal, come va un 30 ons. Alla son decisci da una 31 a flaiada.
1: La gliauti in val di Giaduna mai domande, questo ci va una dalp, du ton ci va una stadt ci vende, ciao.
0: Io domando però per vice sa a scattorda scurci dis la sciargiada is ein l'armin is a pile cumgiada quel da questra ai mais is a pile cumgiada tot les bestes erdes collaboraturs ci sa ci vient sur questra ai mais. All'asa dici forza ci sa vaio qui sfeci bi direct. Ma loro sabati forse erano in palossa, ci si sta ungel, ci si sta greif, ci si sta duri, loro dovrei forse un papede fino a Nadal. Sì, sì. Per dire a feccia monaiada.
1: Questo è questo momento, questo punto che sto con già, ci si studia da, o io per mai ci studia da, io studio, ciao, io ed Alpe, in mince casa, questo è quel sentimento mai. Ma per noi, per me spartenare e per mai, si era un po', io era un po' verso la fine della nostra, del nostro tempo, che noi ci inizia ad Alpe, quando noi ci decisi insieme, e da, terza giorno, a meno 31 anni, sta, forse dai loro era mo una quando si vanno, ma in questo momento è la fine per cui noi vanno a studiare per noi e si stanno fuori con ci devono bene e con ci siamo piacere e con ci siamo hai, e con il corpo e se l'unico del corpo era un buon lavoro e non è bene non è il nostro corpo in mince casa.
0: Al prossimo talk musica Aita Largeder Polo Hofer Alpa Rosa La Grusaida.
1: Qua è una canzone che mi ha pensato quella tucca bot in cui si discorsa da noi due. Mi ha detto fare con una canzone su un'alp con grusaides. E sempre mangio una bella hymna da polo.

0: Polo Hofer con Alpa Rosa, musica degli asti del profil de Dots, da Daita Largederci, passante su un Alp Marangun o su un Alp Rasura, la Trentafla sta, ce la va ad Alp. In un duldiscio an avant, Aita Largeder esce esco duas vites, trai maisi la signuna e pastra su l'Alp Marangun, respectiv su l'Alp Rasura. I ces otto nov mais da lon la urla de spudejons sco cirunza pa la Spitex. E quai els ce la podu fario cu la Spitex in val, quest trai mais da stas uni da vento stola, allo sa da stas nus occuper ce la po a ladr ce au continuar con quella la ur in settembre.
1: Na, per il momento funziona più di bene, io ho una mia lavoro per la Spitex, io ho un contratto che comincia da novembre del 2009 e va fino alla fine di mai. Ed era già un reto combatto, posso dire qui, per poter cifrare questa soluzione, per avere ad inverno un'occupazione qui in Valle, in giù Stun, in giù Leserstar. In un'università simile, io ho un discorso. Per poter vivere queste due vite. O se per il momento funziona il bene.
0: In Towns avessi da Kreier ci si è avverto, giusto anche il settore di Sandà, sia Cirunza, sia Spitex, sia Spital. La Liaut vende ovrada, giusto là. Potete avere le idee, ci sono in quel senso, era di una tenuta sociale, ci di simple, ci siete in cun possibilità. Isch una vita, oramai non esco del tutto isch.
1: Na, displaceva il manchnu, ides in paese tutto sa un plagiare si va ad Alp, sco fosse persone indigene, minchun chatte qua super, ci se va e tutton, ossa per mom, also ossa ultim sons nu, pü ma ja, ja wer dünne gref, ha, ja stell dünne cerche ide ons che ja come staclas da banana, da dün lönchel, e cerche din vien da chwail chi e mi pare che la comunanza potesse avere un po' di più, essere un po' più aperta per persone che fanno forse appunto orientare il chatter o due robe, se adesso forse fosse tu orientare il magista di schizzo d'inverno, il resto dell'on lo resta per la radio e se adesso c'è di più combinazioni, se tutti potessero fare quella un po' più, se fosse un po' più, non so forse avessi un po' di più piacere, vedi se è l'ora. Si se fa halt 30-40 anni su una listessa, non so, e si è scuola per mai.
0: E dis la variazione, ci animesce l'orero, motivesce, e ella se poi l'ora allegra, da ciò ce la va in opera, la Spitex, ce la quella urda, quest grefs mai se quia, lui le ce qua non es mai in gref, e ha son certes parallelas. I resta er quella la ur greva, e l'er son dat scuola de schis, e la ha son... Der schon Gastronoma, der schon sind in einer Bar als meist d'inverni, die steht in avant.
1: Hi, ich habe schon viel zu tun, weil wieder punto tras quai c'è questa vita su un'al der steht zentrale, ein die mia vita, der l'invern sco un pa forse n'un pa spera pro in udere n'ho che un po' tanto c'è c'è fece d'invern, basta c'è nella loro guadagno per apps e osse ultimi sono n'è de più veglia e des forse n'è più importante de essa stabil de aver un de casa de stare in un lo da squai e sia n'è più importante questa lo d'invern e il guadagno raps d'invern qua è schon se müda un pa
0: e diceva aver quella combinazione appunto da questi due manchesters in giù ci dà garantì una uccella parallela per mai in sé fuser stad de strus pareite largeder figlia da paur perciò non ha la o era qua forse in da tema da imprender paura da fare il plantahof e magari da essere in valli da far la vita da paura in val.
1: Na, quando der also in postuto io quel tempo ci è per giasunadi e per niro a scuola la aveva tutta un'altra filosofia di vita quando l'anno si aveva un moce ci ha fatto in vincionzo e hanno visto un plan di vita scoforzata ci sono io faccio questi dove si fa questi quasi un docello e essa paura sogna sicuro un tocco in avanti di me scor una parte mai è paura ma ossa essere isce dependent ci sto halt dort sind die render ist eine matsche sto render ist eine matsche sto am chance es vade da lati chinesi che so sto ich venir quella matsche che quando nicht simpel
0: It is un business, it is economia.
1: It is un business.
0: Al paur sa fitch bain count ce l'investisce fin ce la vaccia va in mezia o count lat ce la da dar durant quest dejons ce la es fruttaivla i fornisce il lat.
1: E qua era forse da più volte mo impegnata min ci investi a pauri un po' più piccina e se viveva forse era mo più simpel o se sco hobby mi potesse ma mettere avanti bain da avere un po' bestia, ma non è

0: balle, forse è ancora più pazzo di te.
1: Edoardo Benato con l'isola che non c'è, musica giovisata dall'ast del profil de Dots, da Daita Largeder, non si zaina qui a Pacific, sull'Alp Marangun, da Dora, insembl con Jalines, con Chuckles, i doi a Raina Vancula Laur, avant però mo per Cevazins. Mm-hmm. Vers la fin de quist profil, Aita Largeder, in giù ci au supplicescia della simplemente de risponder spontan, ce ci vien a di meint. Al prim Cevazin fus, quei ce nuve zaina qui a tot in tuarn, la natura.
2: In lö

0: C'è sufficiente, non c'è un bain, e avvenienti c'è miner, su montagne, antiluat, e mi dà forza, energia, un buon lì per stare.
1: Al prossimo cavazzin era un fitch importante su qui, sal.
0: Sal. Dovrai in un mince di su maise, per noi uffs, c'è un bain da nostre dialine, sal dovrà le svacce. E sal dovre nos cejöl, ant il bon de sal, per cultiver il cejöl. Sal e sur alc ci dovre ant il vita.
1: Al prossim cavazzin fus viadis.
0: Viadis ne ha fat co dona Jufna, sce dal Giasunadi, sun ja stat in America del Sud. 3-4 jades. Quella jade fitch important per mai, pudai rida vent, viage vetzer atter monts. Mes montis ni fossin pa più piccin, mes viadis sunos da sta ira d'alp. I forse du ton nun ira il mar. Quest pa mai bun. Ja non ha più sci al bisogn da sto vai viaggia ci sia in giù. Quasi un pa passi. Quasi è bun.
1: Patria.
0: Patria fitch important pa mai. Asun va manci una persona ci zacciate giusto qui in Valmustai fici da casa ma da fici in Mantun l'Alp na ercetta in Valmustai qua non stai adesso qua è zadati scea ma patria hai fici importante per me mi è sreis
1: Ciaccia
0: non mi dice mai personal mai non è ma io in clima minciun ci dà la fascinazione della ciaccia sono era in tile naturiche qualche sietter non fisso per mai nessuna opzione ma non vai in una mita ciacciata qui in vicinanza e ci dà ogni roma in tile ciamone efficiente
1: scofici uff una donna fa la aita l'argeder musica quanto importante è la musica oggi in dia mo
0: oggi in dia dai glaube più musica o del radio. Es na musica in quel se nüe che che fes fosse a moient une ade fürs chanter. Quam a plaisir mo in town chant die dünne besotle dusche o schöne bewü do drei wie nachs bu des er gemeint so de chanter, ma es na la musica in se na non es per moment nü aktual.
1: I per finir forza mo na frase che au gemeint che la podes fare fin schaia un uvin plüadalp. Lura fessi al pluient.
0: Qua non sai appunto. Scusa, mia vita è senza alp. Questo è il 4 ore.
1: Noi ci vediamo in avanti, tutto il buon per l'estate, abbiamo un alp in perdiz. L'ora è per la sciargiata, ci dice il 14 di settembre, da venz da qui, dall'alp Marangun, in cui le vacce tornano da ciao in val. E dice questo era il profilo, con la pastra e signuna, aita l'argiader di Santa Maria. Al profilo ha fatto visita oggi all'Alp Marangun su 1900 metri sur Santa Maria. Se vuoi mancare in te una parte, potete auszeichler questo profilo ad una R su nostra applicazione Play RTR. Per finire, la kleine Montag-Musica, già vista dal liasto del profilo di oggi, questa è una canzone di Konstantin Wecker, la canzone con nome Willi.
0: Konstantin Wecker è una persona che mi accompagna da specie su un Seidisch. Persona è molto affascinante con le turbulenze in sua vita e questa canzone Willi è per me sempre mi fa la pelle lì e questa è una scuola in ammonizione vita mai, vita degli auto del mondo ci non capite mai altro che sia
1: grazie a tutti per questo discorso e di buon ritorno Jon Wall.

creatures are fun rare.

0: Il di der RTL.
1: Hoz cun Vincadov, benveni. Suenti gli accidenti con autocar a Sushneu, che c'un persona sen mortas e pleres nidas blessadas, arriva la procura pubblica grigiuna in una procedura penale contro il chauffeur. Ad el vendren facciau pleres mazzaments per negligenza, sco e pleres blessuras corporales per negligenza. L'iniziativa per danes blotzegni da surdada oltre la canzlia cantonala. Varga 15.000 persone han sottoscrittela, quei è inciungadas da plica quei chi ves duvrau. L'iniziativa pretende chi sappi paga prestazions pubblicas, sco parcadis, toalettes, ni il biglietto d'auto da posta e con danes blotz, a bume digital. Cuca l'efficiente vegnavon il pieval san in zaumbuc. All'Università de Turicchia gli interessi per gli studi di Ramonge vinavon stabils con 10-15 studenti e studenti. A Fribourg è un ginples inscritto per gli studi classici di Ramonge. Il motivo è il tenor professor Matthias Grünert, che detti in una tendenza generale per studi più pratici, a bere che Fribourg è geograficamente meno lungo di 20 il Grigion. In generale, sens d'anton schon dica, se scolar rendi per fincins fa quai per pi tard. Zifres di Uffizi Federal per Statistica de Mussen ca eschins fa in a scolazion professionale ni in a matura per suenter il vanciacion avalon, miglioresce quem marcanta main la situazion finanziale ni e quella alla lavur in general. Ciù non suenter il diploma e la paga brutta carscede ter quellas a quels che han facci la scolazion in tra gli autri da 3.000 aggiuncien sin ciumbili a 200 francs il Mainz. Donda mia vart, io già vigio l'inabia la sera.
0: La saira der RTL con scoferides hits e sempre verzi. Musica non-stop.

Musica per in escadin. Per tai. Per mai. RTR. Simplemein per tutti.

Cun parli in art, un bun ciacciader na saira am pudet per svader. C'el melder mezz per nu falar, sai a fumar un bun cigar. Sa giuna fuma dinat piglia, sul cuol bla febra ciacciadriglia, il pulze es franc, il man es quiet, prova ci vez rar le fet. Quem vieta cor ed una iarda,

Quai lönch nu fet la Saramona in cul sigarra in tilla cionna. Gion din avant vez un pin, un bel sculat ci fa l'omin. Io cun la flinta svel ciargiada, prumf, fa qua una fragiada. Da voi et vio al cerciar, mo impossibile dal chatar. Resta bestut da la facenda, un toc pün su fet la marenda. Pensonda d'un alcol falà, e dal squillat ci desa.

Ma sco ciao stun, si sent in quella un splat uman s'umma giuvella. S'un quai am wolf da cella vart, si ci es qua comparli in art. E quell'am dis font una cera, boz urienta, boz vera. Sas mes ami, oz nai avis, bler pes scol guis a mezz Paris. Pararararida, pararita pa pa pa. Non da qua e su, tras la bosciaglia, e a una date un clap fumaglia. Ad una in tin listes le, scoscia la ceppa ves ci fe, sin quai. Yond via blu da spera, scivezza mezz quella fumera, un bel squilat, vos pu mestiar. Il qual fumaiv, un schnat zigar.

Eu non ha otter come ogliada averte in giocis placcien vos imbütamainz. Varai alarmas a vonda per tils naiantar?

per 5 crüzers da Menrauch. Il magistra da zü al scolar un quint cel scioglia. Quel sfa die vie plü, ma nu va in or da la buaglia. Il magistra disse in quai, Pluffer, va in tim butie svelte cumper la per tai per 5 crüzers scortagia. Schatzes il scoler, sulla cumpra volensister, va besch muars por butier, giont, ci saia pel magister.